primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Mi dicevi, per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

avanzano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

0: musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
7: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
11: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
10: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
11: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
10: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
1: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
0: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
0: secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
4: 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
8: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
7: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
8: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
7: Prenota online su centroastoria.it.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
11: Ti prendo le mani.
10: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: Ambasciatori Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.
2: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eden Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: È Giselle di Mancio Midipil. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: E voilà! Visto che abbiamo appena sentito una canzone in francese, mi sono voluta presentare in francese. Voilà, bonjour. Buongiorno. Buon venerdì, venerdì 28 agosto 2026. È sempre più caldo, eh sì, sapete, ieri ho detto abbiamo 2 gradi più del giorno prima, oggi pure 1 grado, 27 più o meno in questo momento, almeno qui a Sottomarina, quindi già 1 grado in più di ieri. E vabbè, lo sappiamo, ormai le previsioni sono chiare, si sta andando verso ancora un aumento delle temperature, in effetti fa un po' troppo caldo.

Sta cominciando a fare di nuovo un po' troppo caldo. Vabbè, dai, andiamo avanti. Che sia una buona giornata, dai, incrociamo le dita che vada tutto per il meglio, il lavoro, se lavorate, le vacanze, se siete in vacanza, qualsiasi cosa stiate facendo. E in questo periodo c'è sempre Radio BCS comunque a tenervi buona compagnia, anche quest'oggi, quindi con l'oroscopo che vi leggerò fra poco, poi tante belle canzoni e tra una canzone e l'altra daremo anche un'occhiata a quello che è successo intorno a noi nelle ultime ore, nel mondo, in Italia e poi nella nostra città con la cronaca locale alle 9:10 circa. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi, questo fino alle 9, dalle 9 in poi vi ricordo anche l'appuntamento con Riservato per Due. Se poi avete bisogno o voglia semplicemente di mettervi in contatto con noi, ci sono due numeri di telefono a vostra disposizione, la linea fissa 041 40 00 46 oppure per i vostri messaggi 338 266 2777. Io mi preparo adesso per leggervi l'oroscopo tra pochi minuti, subito dopo la canzone di Ligabue, un bel brano di qualche anno fa che si chiama Volente o Nolente.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Dimenticavo che c'era anche Elisa nella canzone che abbiamo appena ascoltato. L'ha cantata anche da sola, a dire la verità, Ligabue, ma anche insieme ad Elisa, ed è la versione che abbiamo appena ascoltato. Ora c'è l'oroscopo di oggi, venerdì 28 agosto. Intanto auguri a tutti i festeggiati del giorno, auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno, tanti auguri. Auguri a voi che festeggiate, che so, l'anniversario di matrimonio, di fidanzamento, del primo bacio, del primo incontro, perché so, insomma, qualsiasi ricorrenza festeggiate. E auguri di buon onomastico che si chiama Agostino, oggi è Sant'Agostino. Auguri. Andiamo ad incominciare allora. Ariete. La luna nel dodicesimo campo vi spinge a cercare un angolo di pace. Avete corso tanto in questa settimana e oggi Saturno retrogrado vi suggerisce di tirare un po' il freno, calma, tranquilli, ogni tanto bisogna anche starsene un po' tranquilli e fermi. Toro, l'asse solido della Vergine vi strizza l'occhio e vi rimette anche in carreggiata. Sullo sfondo c'è sempre Chirone in Toro, che oggi lavora come un balsamo su una vecchia insicurezza. Gemelli, la quadratura della luna dai pesci genera un po' di nebbia sul fronte pratico, mentre Urano nel vostro segno continuerà a darvi impulsi molto stimolanti. Cancro, una giornata fluida e rigenerante grazie a Marte fisso all'undicesimo grado nel vostro segno, che riceve l'ottimo aspetto della luna. Sentirete scorrere una bellissima energia vitale. Leone, con Giove che illumina il vostro segno, l'ottimismo non vi abbandonerà, ma lo spostamento dei pianeti in Vergine porrà la vostra attenzione soprattutto sulle questioni economiche oggi. Dovrete fare bene i conti. Vergine, siete in una fase di grandissima prontezza e le vostre intuizioni sono impeccabili. L'unica nota stonata di oggi, la luna opposta, che potrebbe disturbare i vostri piani, però, attenzione. Bilancia, la presenza di Venere nel vostro segno, anzi nel vostro cielo, mette in luce il vostro lato più raffinato ed affascinante. La giornata di oggi richiede comunque prudenza, non esaudite le vostre energie, le vostre riserve di energia soprattutto. Scorpione, la splendida combinazione tra il sole e la luna in un segno d'acqua, amico, vi restituisce il sorriso ed una grande passionalità. Il vostro magnetismo oggi sarà ai massimi livelli. Sagittario, c'è un'aria frizzante un po' ribelle intorno a voi. Nel vostro segno si fa sentire la presenza di Lilith, che solletica il vostro desiderio di rompere gli schemi. Capricorno, il sole e Mercurio vi inviano splendidi stimoli mentali, mentre la luna vi rende particolarmente comunicativo e ricettivo. Oggi le vostre parole convinceranno. Acquario, svanita l'influenza diretta della luna, oggi vi concentrerete sul valore del vostro tempo. Non sprecate nemmeno un minuto con chi non merita proprio la vostra attenzione. Pesci, la luna brilla forte nel vostro segno e si fonde con l'energia sognatrice di Nettuno. Siete sensibili, empatici e profondamente ispirati. Non fatevi intrappolare dalla routine, però. E auguri, Auguri a tutti e a tutte.

0: Jacobs con I Don't Mind. Ci risentiamo tra poco e, come nostra consuetudine, daremo, prima di Simply the Best, un'occhiata alle notizie dell'ultima ora. E allora tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
11: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
10: Sabato 29 agosto, Decimo Rally Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
11: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
12: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
10: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
13: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
14: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
14: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
14: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
14: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
15: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

chiama Più in alto, questa canzone di Bird. Ho pronti due bei successi degli anni Ottanta che ascolteremo tra poco in Simply the Best, subito dopo aver dato un'occhiata alle notizie di quest'oggi, di questo venerdì 28 agosto 2026. In primo piano c'è il Nepal, anzi il confine tra il Nepal e il Tibet, dove c'è stata quella alluvione, quella frana pazzesca, quella grande catastrofe umanitaria, anche perché poi tra l'altro potete ben immaginare intanto le vittime e poi il disastro di quella zona, e sale a 475 il numero dei morti dell'alluvione appunto tra Nepal e Tibet. Al momento però ci sono ancora, pensate, 2381 dispersi, di cui 644 stranieri. Ci sono anche tre connazionali, tre italiani tra di loro. Purtroppo sì, veramente, pensate, moltissime di queste vittime sono turisti, perché sono posti meravigliosi, tutti ambiscono ad andare a vedere quei luoghi, e purtroppo mentre erano lì per turismo e per le vacanze è successo quello che è successo: prima la valanga di ghiacci, poi l'ondata di acqua e fango. Questo è quello che è successo. È stata fatta anche una simulazione proprio per far vedere proprio le cause che hanno dato il via a questa catastrofe. Ecco, Marco Ratto, per esempio, orefice di Rapallo, è tra i connazionali irreperibile. Si cerca anche una coppia italo-svizzero. E sto guardando delle immagini che sono veramente terrificanti. Immagini terrificanti arrivano anche dalla guerra, purtroppo. E il Cremlino minaccia possibili rappresaglie sulle basi militari inglesi. Quindi c'è alta tensione dopo le ultime forniture militari a Kiev. Trump però frena, dice: ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO. Speriamo bene. Ad ogni modo, ecco, per esempio il New York Times scrive: la CIA vede un futuro cupo per Mosca e l'ha esortata a trattare. Ma Trump insiste, dice: Putin non attaccherà la NATO. Vabbè, questo è quanto. Però c'è anche chi è un po' sul chi va là. Per esempio, nel Regno Unito c'è anche il messaggio che viene mandato a tutti i cittadini: fate scorta di acqua e cibo in scatola. Ecco, così il Regno Unito si prepara ad un ipotetico attacco. Insomma, non è che siano notizie che ci fanno stare proprio benissimo. Boh, speriamo bene. E ancora vediamo cos'altro c'è in primo piano. Questa mattina andiamo alla cronaca. Donna di 45 anni a Parma, trovata morta in casa con ferite da armi da taglio. Al momento è un giallo perché non si sa nient'altro, ancora non c'è un accusato, si sta facendo l'indagine per capire cosa è successo. Intanto buone notizie per Nicola Maggiotto, l'italiano di Treviso, trevigiano tra l'altro, e che è stato aggredito a Barcellona, che era finito in coma, ricordate bene, si è svegliato, questo lo sappiamo, ma addirittura adesso sta meglio, è tornato a camminare, ma ha ancora ricordi piuttosto confusi di quello che è successo. Ma l'importante è che si stia riprendendo bene, questo è importante. Volevo chiudere dando un'occhiata al tempo. Ecco, è in arrivo l'apice della calura, oltre i 44 gradi, ma al sud parliamo, infatti qui da noi lo stesso, sono previste temperature alte perché comunque in aumento, però non credo si raggiungeranno i 44 gradi, ma oltre i 30 ma è alla grande senz'altro. Bene insomma, fra virgolette. Ci fermiamo qui, tra poco la cronaca locale. Adesso ascoltiamoci intanto questi due bei successi degli anni Ottanta.

0: Eleven 17 con Let Me Go, era il 1982, ne sono passati di anni. E prima, sempre nella stessa decade, gli Alphaville con Big in Japan, altro pezzo famosissimo e molto, molto di successo. Queste le canzoni appunto in questo Simply the Best che tornerà tra circa un'ora. Intanto tra poco vi ricordo anche l'appuntamento, il primo della giornata, con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
2: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
1: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
2: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
2: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
3: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
4: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
3: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
4: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
3: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
4: E le golose coppe gelato.
3: Osh Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Telefono 041 55 40 660.
3: Osh Caffè.
4: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: L'Associazione Musica Chioggia presenta
10: Scuola di Musica.
9: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di oggi, venerdì 28 agosto 2026. Bimbo rischia di affogare, salvato da due bagnini. Martedì scorso in mare c'era bandiera rossa e condizioni meteo non proprio ideali per entrare in acqua. Un metro d'onda, forti correnti ed alcune buche che si erano venute a creare. Un bambino di 9 anni si è tuffato comunque in acqua e ad un certo punto ha rischiato di annegare. A causa del mare mosso era stato spinto al largo. Il ragazzino, trovandosi in difficoltà, si era ancorato ad un palo di segnalazione di fine acque sicure. La mamma del bagnino ha avvisato il bagnino della torretta 21, Luca. Il bagnino ha immediatamente lanciato l'emergenza per radio, dirigendosi tra le onde verso il bambino. Il collega della torretta 22, Michele, è partito immediatamente dietro di lui. Insieme hanno raggiunto il piccolo e lo hanno accompagnato fino alla riva. Non c'è stata necessità di far intervenire il personale sanitario, in quanto il bambino stava bene. Il rapporto di intervento in emergenza è stato stilato e inviato alla capitaneria di porto. La mamma era a riva, sottolinea Michele, uno dei bagnini, mentre il bambino era in acqua da solo. Era abbastanza in difficoltà a causa della corrente. In quelle condizioni di mare, un adulto dovrebbe accompagnare il bambino al bagno. E non è la prima volta che capita che la mamma o il papà stanno in riva al mare e a controllare il bambino lasciato da solo. I genitori, infatti, dovrebbero stare un po' più attenti. Ecco, questo è anche l'appello che si fa ai genitori, soprattutto quando c'è la bandiera rossa e quindi non sarebbe neanche il caso di entrare in acqua, perché mettono in pericolo la vita del bambino intanto, lasciandolo da solo, e poi mettono in pericolo anche la sicurezza dei bagnini che devono andarlo a recuperare. Ecco, quindi genitori, un po' più di attenzione, eh? E quando c'è il mare in particolar modo agitato, mosso, e c'è la bandiera rossa, imponetevi ai vostri figli, non fateli fare il bagno. Altre notizie importanti, parliamo dell'isola dell'Unione, ne abbiamo parlato ieri. Deve rimanere pubblica per molti. Tiozzo, per esempio, del PD, dice: bene gli investimenti privati, ma l'area resti alla collettività. Nel PRG la cittadella dello sport è prevista già, ma non lì, in Viale Mediterraneo. E Dolfin, invece, della Lega, dice: si deve fare un bando aperto a tutti gli interessati. Insomma, la proposta dell'imprenditore Ivano Boscolobielo di potenziare le strutture sportive nell'Isola dell'Unione con un investimento privato di 1,6 milioni di euro in cambio di una concessione trentennale ha acceso il dibattito pubblico, come era prevedibile. L'amministrazione comunale non commenta la proposta, ma tra i banchi dei consiglieri le reazioni, come avete sentito, sono diverse. C'è chi vuole che Isola dell'Unione mantenga la piena funzione pubblica, suggerendo che l'idea di Bielo sia trasferita in altri siti più idonei, e c'è chi propone un bando in modo che tutti gli imprenditori abbiano le stesse possibilità e si possa valutare l'idea migliore. La posizione di Lucio Tiozzo, appunto, del PD, capogruppo del PD, dice: però l'Isola dell'Unione deve rimanere a disposizione della collettività per la gestione di molti servizi. La proposta di Bielo, sicuramente importante, va dirottata su un altro contesto. Abbiamo un master plan per una cittadella dello sport a sud di Viale Mediterraneo, prevista dal piano regolatore generale, tra l'altro. Lì un imprenditore potrebbe sicuramente investire su campi da calcio o altro e inserirsi in un contesto dedicato e con una viabilità adeguata. Dall'altra parte dell'emiciclo, invece, c'è chi non esclude di ridisegnare gli spazi dell'Isola dell'Unione, ma, come si dicevamo poc'anzi, allargando le opzioni a chiunque con un concorso di idee. Insomma, ecco, queste sono intanto i pareri, vedremo come andrà. Digitale TV disturbato. Il sindaco si appella a Regione e Corecom. Dopo il primo riscontro avuto dal ministero, il problema segnalato da oltre 80 residenti non si è ancora risolto, però, Infatti, sui problemi di ricezione del segnale TV, il sindaco chiede l'intervento anche della Regione, perché alla Regione Veneto, alla Direzione Comunicazione e Informazione, chiedendo che il problema venga preso in carico anche a livello regionale e che venga valutato il coinvolgimento del Corecom Veneto e degli altri organismi competenti. Insomma, serve un intervento, dice il sindaco di Chioggia, coordinato per arrivare ad una soluzione, perché, come dicevamo, il problema non è ancora stato risolto. Altre notizie dalla città. Sottomarina, accolto il ricorso del Pepe Nero, il locale ha riaperto ufficialmente ieri sera. è arrivato tramite una nota diffusa sui canali social ufficiali la conferma della ripartenza per il Pepe Nero di Sottomarina. Il noto punto di riferimento della movida locale ha riaperto le proprie porte al pubblico proprio ieri, giovedì 27 agosto, superando il provvedimento di chiusura temporanea emesso nei giorni scorsi dalle autorità. Ecco, questo provvedimento l'aveva dato il questore di Venezia, che aveva disposto la sospensione delle attività per 15 giorni a seguito di alcune segnalazioni relative a episodi di rissa verificatisi nelle adiacenze del locale, una decisione contro la quale la proprietà del locale era subito intervenuta invitando le istituzioni a riconsiderare l'ordinanza e auspicando di poter riprendere l'attività già in questa ultima settimana di agosto. La svolta è arrivata proprio ieri con l'accoglimento del ricorso presentato appunto dalla gestione. Bene, diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo prima di chiudere e vediamo che nelle prossime ore in Veneto prevarrà nel complesso un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, anzi sarà sereno, aspettate, parzialmente nuvoloso, sì, con spazi di sereno più presenti in pianura, qualche addensamento verso il nord della regione, temperature in diminuzione specie riguardo ai valori massimi. Ecco, magari cielo un po' più nuvoloso, chissà che ci arrivi qualche grado in meno. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Naturalmente, come sempre, vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova, Il Gazzettino e Chioggia TV.

0: Fred De Palma, La testa gira con Anita, come dice Gianni, Anita, si chiama Anita, semplicemente a lui piace metterci l'accento, vabbè. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS
2: Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: di Robbie Williams. È uscita nel 1998 la canzone che stiamo ascoltando e che è stato un grande successo, numero uno, e infatti ecco la proposta nell'appuntamento delle 9 con Unforgettable, gli indimenticabili appunto numeri uno del passato. Grazie a Gioielleria Ballarin ricordiamo le bellissime proposte colorate di questi giorni: bracciali e collane firmate con Mete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da solo 68 euro, o la linea Io e Te, tanta varietà di modelli dai più semplici ai più eleganti in perle, pietre dure, cristalli. E poi vi consigliamo di andare anche a sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, così resterete sintonizzati su tutte le coloratissime novità di Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:07.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Riala.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Riale.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
8: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

I Bauscia con Lost Myself. Prima invece abbiamo ascoltato la canzone dell'estate di Baby K, Tuca Macarena. Baby K, tra l'altro, ospite anche qui da noi l'altra settimana. Buongiorno, buongiorno, buon venerdì 28 agosto. Vi auguro un buon ascolto di Radio BCS, voi che magari vi siete accodati adesso, avete acceso adesso la radio, avete dormito un po' di più stamattina, vuol dire che siete in vacanza, avete fatto bene. Per voi invece che già da mo avete cominciato la vostra giornata, rifaccio i miei saluti e quindi vi rinnovo il mio buongiorno, ricordando a tutti poi che tra poco ci sarà anche Riservato per Due, sta arrivando anche Gianni, e mentre lo aspettiamo ci riascoltiamo una canzone di Ernia di qualche anno fa, è stato un bel successo, si chiama Super Classico. Dopodiché ci ascolteremo insieme una delle novità di questa settimana in Out Now, ma intanto ecco Ernia.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Jungle, che già conoscevamo prima, li abbiamo già ascoltati varie volte nelle nostre programmazioni. Eccoli con una nuova canzone, si chiama Sunshine, ed è tra le canzoni che sono le novità, appunto, che vi stiamo ponendo all'attenzione, che vi facciamo ascoltare da qualche giorno a questa parte in Out Now, appunto la nostra vetrina delle novità. Grazie naturalmente a Planet Bike, ultimi giorni per approfittare della promozione dell'estate, e cioè le bici muscolari da passeggio e le mountain bike sia per adulti che per bambini, con un super sconto del 30%. Non so cosa sia rimasto, ma se c'è ancora qualcosa approfittatene, perché è un'offerta imperdibile. E naturalmente poi Planet Bike vi aspetta anche per le bici elettriche, lo sapete bene. Planet Bike, allora, in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
2: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
8: Acquista!
7: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
7: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
7: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
7: Con Take and Drive vinci sempre tu.
9: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Gli U2 con la canzone Street of Dreams, l'ultimo loro singolo naturalmente che abbiamo appena ascoltato. Gianni sta arrivando, sono un po' in ritardo, ma arriverà, almeno così credo, non ho ricevuto nessuna comunicazione, magari ha qualche piccolo impedimento, ma lo aspettiamo, nessun problema. Noi proseguiamo con la bella musica di Radio BCS, a questo punto con un paio di successi del passato, dell'inizio degli anni 2000, in questo caso in Simply the Best.

0: David, abbiamo raggiunto delle vette importanti, ma con Tiziano Ferro abbiamo forse fatto anche meglio.
1: Ma sì, abbiamo ascoltato due bellissimi successi degli inizi degli anni 2000, sì. Tra l'altro.
0: C'era indietro, amici, c'era indietro di Tiziano Ferro.
1: Sì, appunto, prima e Craig David subito fino a qualche mese.
0: L'ho appena detto anch'io, cara Nuccia.
1: Bene, bravo.
0: Ripetere giova.
1: Bravo.
0: Buongiorno, cari amici, buon venerdì. Buongiorno. Era sempre the best, solo bella musica. Ricordiamo che da questa mattina sono iniziate le vacanze di Super Coffee Shop.
1: Ah, giusto, sì, adesso ecco. Sì, è vero, da oggi sono in vacanza, quindi per qualche giorno abbiate pazienza, ma spero abbiate le cialde, le capsule a casa con le
0: ecco, vi fate una bella colazione a casa, lo ecco. So, le brioche non saranno buone come quelle di Super Coffee Shop, ma intanto ci in qualche modo ci accontentiamo, poi quando tornano vi avvisiamo e così potete tornare anche voi a frequentare questo locale fantastico. Noi invece ci risentiamo tra pochi minuti.
1: Va bene.
0: Ecco, rimanete qua con noi con BCS, tra pochissimo.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli lo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande in tutto.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Solo nostra.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
19: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Silver Lines. Questa mattina un lutto nel mondo delle teste coronate, Chiaranuccia, perché è scomparso all'età di 89 anni il re Harald V di Norvegia, che immagino tu conoscerai benissimo, no? Per le tue frequentazioni, diciamo così,
1: a corte
0: aristocratiche.
1: Certo, io sai, nelle corti nobili,
0: certo,
1: sono di casa.
0: Nelle corti, nei cortili,
1: nei
0: più
1: cortili,
0: che nelle corti.
1: Che...
0: Lascia perdere. Pensa che era l'ultimo regnante che c'era quando si è combattuta la seconda guerra mondiale, anche se in verità era molto piccolino, poi l'ha vissuta in esilio, in verità, la seconda guerra mondiale, però era presente in quegli anni.
1: C'era, fisicamente c'era.
0: Perché è una generazione, quelli che hanno fatto la seconda guerra mondiale, che oramai piano piano stiamo perdendo, no?
1: Sì.
0: Stiamo perdendo anche quei ricordi, quel patrimonio enorme.
1: Ci sono gli ultimi superstiti, insomma, non sono tantissimi.
0: Non sono tantissimi. Ed è importante proprio preservare il ricordo di quello che è successo, la gravità di tutto quello che è successo, perché poi con gli anni si tende sempre a sedimentare, come dire, un polvere e ci si annebbiano un po' i ricordi, sembra tutto un po' più. È un po' diverso,
1: sì.
0: E invece no, bisogna ricordarci cos'è stata la seconda guerra mondiale e chi l'ha combattuta,
1: ecco,
0: no,
1: infatti.
0: Per dire, no, bisogna ricordarselo.
1: Voglio dire a chi invece
0: ai nostalgici
1: le guerre,
0: sì,
1: proprio.
0: Esatto. E dicevamo, avevo 89 anni e naturalmente adesso ci sarà il come dire, la dinastia che prosegue con uno dei figli praticamente del re Harald
1: e i funerali solenni
0: e i funerali naturalmente di stato, insomma, come è giusto
1: di Norvegia,
0: che sia
1: insomma,
0: assolutamente. Adesso c'è il principe Haakon, che c'ha anche un nome che mi sembrava quasi egizio. Ho detto il principe Haakon, boh, sarà una roba.
1: Era un dio, no?
0: Mi sembrava anche a me, quindi
1: più o meno.
0: 53 anni con la moglie Mette. La moglie Mette si chiama la moglie.
1: Che Mette?
0: Ma che ne so io che Mette, si chiama così.
1: Cosa metterà?
0: Non lo so, che Mette la moglie? Boh, Mette lingua, non lo sappiamo. Quindi la moglie Mette, si chiama il nome Mette, e il marito si chiama Haakon.
1: Bene.
0: Vabbè, impareremo
1: auguri.
0: A conoscerli. Auguri.

0: La canzone, amici, di Fulminacci, che si chiama Maledetto me, nella nostra giornata. Ancora ben trovati, c'è Riservato per Due, l'appuntamento del mattino, lo ricordiamo, tutti i giorni precisi.
1: Ma ti stai facendo una cultura sul re di Norvegia?
0: Ma sì, perché è interessante, insomma, sai, sono vite affascinanti, comunque quelle dei sovrani, sembra quasi roba del passato. Io francamente fatico, l'ho già detto, insomma, a immaginarmi in una nazione che ci siano ancora dei re al comando.
1: Ci sono stati dappertutto, altri hanno cambiato,
0: la maggior parte hanno cambiato, però
1: sono repubbliche, ma che comunque hanno mantenuto i loro,
0: però l'idea che ci sia ancora un sovrano, cioè anche in Inghilterra gente evoluta, no, che dice ma c'ho il re lì, a me sembra ancora io ti dico la verità
1: ti sembra cosa antica, dai.
0: Sì, ancora mi stropiscio gli occhi, li guardo, mi sembra una roba un po' strana.
1: Anche a me fa questa impressione,
0: mi sento profondamente repubblicano, ti dico la verità.
1: Ma io pure, anche perché noi siamo nati in una Repubblica, quindi
0: brava. Quindi noi non possiamo, facciamo fatica a concepire qualcosa di diverso.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Ma voglio dire, per tanti sono più ornamentali.
0: Sono ornamentali, sono come delle piante, amici.
1: Sì.
0: Abbiamo qua un esemplare di re bellissimo, in cattività lo tengono, tra l'altro.
1: I regni ormai in Europa sono ornamentali, vedi la Spagna, vedi,
0: ecco.
1: Vedi
0: basta che se magna comunque. Perché loro poi alla fine consumano, costano, voglio dire. Noi abbiamo i politici che forse costano anche di più, se vogliamo dirla tutta. Mica,
1: sì, appunto, almeno però insomma fanno un po' di politica, almeno dovrebbero fare un po' di politica.
0: Questi però fanno un po' di cartolina al limite, dai.
1: Ma sì, è come avere una così,
0: quando si fa le visite guidate, e qui vedete
1: i biglietti da visita.
0: I biglietti da visita. Vabbè. Prendiamola così, cara Nuccia, prendiamola così. Sabrina Carpenter, la musica di BCS, questa è Manchild.

0: Non parlo solo del lato estetico, che comunque, come si dice in questi casi, anche l'occhio vuole la sua parte, ma anche artisticamente parlando è veramente bravina.
1: Non niente da dire.
0: Niente da dire. Anche Nuccia ha alzato le mani e ha detto no, su Sabrina Carpenter io non dico niente.
1: Bisogna essere obiettivi. Non mi piace tanto quel personaggio da bambolina, devo dire la verità.
0: No, hai ragione.
1: Ma queste sono brutta. Gusti miei. No, no, lei è carinissima.
0: No, è carinissima, meno male.
1: No, no, dico, parlo del personaggio.
0: Sì, che sì. Poi c'è un modo di fare, sì.
1: Da bambolina proprio, capito?
0: Va bene, però è molto molto interessante il suo progetto musicale. Allora, abbiamo parlato di monarchia, a me è un po' incuriosito, sono andato a indagare quante sono ancora le monarchie nel mondo, non so se ve lo siete chiesti, allora vi do una risposta, sono parecchie, pensavo fossero molte di meno, sono 43, quindi in verità non è una rarità, sono ancora piuttosto presenti, la maggior parte sono monarchie costituzionali e parlamentari, quindi come diceva molto bene la speaker Nuccia, la stragrande maggioranza, circa il 70%, il sovrano è un pupazzino, cioè una.
1: Sono ornamenti perché c'è un parlamento che
0: è simbolico.
1: Legifera, eccetera.
0: Bravissima, c'è un parlamento, insomma, c'è un governo, quindi loro sono effettivamente simbolici. Ci sono anche delle monarchie assolute, ce n'è una in particolare che è quella che conosciamo tutti quanti, che è di tipo teocratico elettivo. Città del Vaticano, naturalmente, quella è.
1: È una monarchia a parte, dai.
0: Di tipo teocratico elettivo.
1: Ma mica siamo loro sudditi. Per
0: assolutamente,
1: cui.
0: Ma no. Però, vedi, quella è una monarchia proprio dove decide il Papa.
1: Sì, sì, sì. Vabbè,
0: è lui.
1: Fatti loro.
0: Ecco, in Europa, pensa, abbiamo ben 12 monarchie. Pensa che abbiamo Belgio, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia. Quindi è
1: tutti
0: molto
1: del genere di cui parlavamo, ecco.
0: Certo, tre principati, Andorra, Liechtenstein e Monaco, e un granducato. Che mi piace.
1: Pure.
0: Io se rinasco voglio fare il granduca, nel granducato in Lussemburgo bisogna nascere per avere questo tipo
1: comunque,
0: di cose.
1: Comunque, come dicevamo e lo sosteniamo ancora, sono ornamentali perché sono certo più i reami di una volta dove il re aveva diritto di vita o di morte sui sudditi, per esempio.
0: Quello era un altro mondo.
1: No, assolutamente non siamo più a quei livelli, però.
0: Certo.
1: A tanti paesi piace, vedi l'Inghilterra.
0: Certo.
1: Vedi
0: a me piaceva Bretagna, molto quando il re aveva
1: avere ancora il loro
0: lo ius prime noctis, cioè sai che aveva il diritto di
1: furbi,
0: A me piaceva tanto.
1: Se le facevano bene per loro, ecco, le regole,
0: certo,
1: le leggi.
0: Quindi lui la prima notte poteva fare con tutte le donne degli altri.
1: Ecco.
0: Ma è meraviglioso. Ho detto, ma perché non sei nato re in quel tempo lì? Deve essere stato un lavoro molto duro, deve essere stato abbastanza faticoso. Anche perché poi mica tutte erano gnocche, voglio dire. Cioè,
1: ma vedrai che più di qualcuno avrà detto lo stesso per stavolta.
0: Sembrava magnanimo invece che.
1: Voglio essere indulgente questa volta, tienitela pure.
0: Anzi, a volte era il re che dicevo mal di testa, non ce la faccio.
1: Sì, non mi sento tanto bene.
0: Le famose emicranie,
1: non mi sento tanto bene.
0: Ecco, ma sono solo in pochissimi casi quando proprio no, la materia prima, diciamo, siamo tremendi. Nuccia, senti, mettiamo un bel numero uno, c'è George Michael da sentire.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: non potevamo che mettere i Queen, Caranuccia, mi sembrava proprio un atto dovuto, no? Loro che in qualche modo erano delle teste coronate.
1: Beh sì.
0: Ogni tanto se la metteva, se sono, anche la corona.
1: Sì, Freddie Mercury, Freddie si è Mercury. Messo più di una
0: assolutamente
1: volta.
0: Che meraviglia. George Michael
1: si è messo il nome dei Queen, scusami.
0: Dicevo, George Michael cantava questa canzone bellissima, era il periodo del tributo ai sì. Queen subito dopo la scomparsa del grande Freddie.
1: Ed è stata veramente una bella versione, infatti ha avuto grande successo.
0: Poi fu
1: canzone.
0: Pubblicata anche proprio esatto. come singolo e diventò un grande numero uno nel mondo.
1: Perché effettivamente ha fatto una versione straordinaria di
0: tanto più
1: canzone.
0: Che all'epoca, l'abbiamo detto più volte, insomma c'era anche questa proposta messa sul tavolo dai Queen che gli avevano detto: senti George, visto che sei così bravo, perché non canti con noi?
1: Bravo, già, giusto.
0: Era questa la proposta che fecero i Queen.
1: Niente, non avevo...
0: No, perché aveva all'epoca una carriera solista talmente in auge, era George Michael, che forse pensava potesse tranquillamente proseguire anche senza i Queen. Poi effettivamente insomma, è stata una carriera importante quella di George Michael. Però a un certo punto forse magari una convergenza ci poteva anche essere, sarebbe stato bello vedere che cosa succedeva.
1: Ma sarebbero poi rimasti orfani presto anche di
0: anche
1: lui,
0: di George Michael, è vero. La storia
1: lasciato,
0: ci dice così.
1: Sì, ci ha lasciato presto anche George Michael. Perché...
0: Era un grande numero uno, era l'appuntamento con Unforgettable.
1: E naturalmente grazie a Falegnameria Padone Stile Design, che sono tornati operativi dopo le vacanze. Ricordatevi dunque che potete andare a visitare lo showroom in strada Madonna Marina Sottomarina. Se avete bisogno di cambiare gli infissi di casa vostra, ci sono ancora tanti incentivi interessanti.
0: Bene, diamo un'occhiata agli orologi. Da 6 minuti le 10 del mattino.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
8: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
7: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
8: Acqua Wellness, la piscina per

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Carannuccia, arriverà un nuovo film in carne ed ossa dedicato alla famiglia Flintstone, che è
1: quindi
0: sempre...
1: non cartoni animati, ma li hanno già fatti
0: in carne ed ossa, infatti ho detto
1: sì. Ah, l'hai detto, bravo,
0: l'avevo detto in carne ed ossa. Grande attesa, naturalmente, perché sono quei film che poi in verità portano tutti quanti al cinema, no? Perché sono storie molto belle. Yabadabadu, siamo cresciuti con Fred Flintstone.
1: Beh, io sì, devo dire.
0: Vilma, passami la clava, queste cose qui sono diventate leggendarie. Solo che poi sai, gli anni vanno avanti e cambiano le generazioni. Anche Fred Flintstone oramai ha una certa età, cioè, quindi anche lui.
1: Ne ha parecchi di anni.
0: Ne ha parecchi. Anche Vilma, insomma, non è più fresca come una volta.
1: No.
0: Ma anche gli amici, Barney e Betty.
1: Anche loro.
0: E quindi lasciano spazio alle nuove generazioni. Quindi il nuovo film sarà incentrato sul figlio, su Bam Bam,
1: ecco,
0: che è il figlio adottivo di Barney e di Betty.
1: Sì, quello che ha i superpoteri, no? No, è molto forte, sì.
0: Non lo so, guarda.
1: Sì, è molto forte.
0: È molto forte, va bene. Io non ho più pale idea, perché è da un po' che non vedo più la famiglia Flintstone, qualche lacuna. Chi vestirà i panni di Bam Bam sarà Ryan Gosling, che già abbiamo visto in passato anche in Barbie, se non ricordo male.
1: Sì, faceva Ken,
0: era certo. Proprio lui, ecco. Quindi evidentemente si è appassionato con queste storie, diciamo un po' così, al limite.
1: Sì, da quando è diventato papà di due bambini.
0: È carinissimo, quindi fa questi film per bambini. E quindi sarà lui a vestire i panni di Bam Bam, naturalmente in versione adulta, perché come dicevamo, gli anni passano.
1: Sono cresciuti anche i loro figli.
0: Esatto, quindi Fred Flintstone ormai è un signore anziano che si siede sul divano lì, è tranquillo, e Bam Bam invece è le...
1: E guarda la televisione preistorica.
0: Preistorica, naturalmente.
1: Ecco. Fatta di marmo, di pietra.
0: Assolutamente. Con Dino invece che è straordinario.
1: Che Scodinzola,
0: che è il dinosauro. Guarda che era meraviglioso, secondo me Flintstone.
1: Impazzivo per quei cartoni animati.
0: Anche a me piacevano tantissimo. E quindi niente, sarà bello andare al cinema a vederli interpretati in carne ed ossa. Carannuccia, è tempo di lasciare spazio alle richieste che i nostri amici a casa hanno formulato,
1: sì.
0: E ci hanno chiesto un pezzo di Baby K.
2: Call and listen.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
8: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
10: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
9: Sabato 29 agosto, Decimorelli Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
10: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
11: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Cher, amici, si chiama One by One, venerdì 28 di agosto. Ci siamo sempre di più abituando a questi eventi estremi quando fa brutto tempo, che caranuccia. Questa mattina, ad esempio, nel nord Italia, in particolare nella zona di Brescia, sono stati avvistati chicchi di grandine grossi come una mano, pensate, 10 centimetri di diametro, una cosa pazzesca. Hanno danneggiato, sì, una bomba veramente, perché provate a immaginare, arriva dal cielo una cosa grande, 10 centimetri di diametro, molto grande,
1: di
0: una
1: ghiaccio,
0: mano
1: di come ghiaccio, una pietra in pratica,
0: bravissima,
1: che se le arrivi in testa
0: Vetri delle automobili rotti e danni veramente molto pesanti proprio a causa di questi chicchi giganteschi. Insomma, un pochettino ci stiamo spaventando, perché effettivamente ci sono sempre degli eventi più estremi e più pericolosi, e questo è quello che sta succedendo praticamente in questo momento nella zona della Lombardia.
1: Leggo: la perturbazione ora si starebbe spostando verso est. No, è già esaurita, dai. Speriamo bene.
0: Basta, ci fermiamo, a tra pochissimo, cari amici, certo. State con noi.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia,
4: grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Tu conosci Milano Wine Bar?
15: Conosci i nostri cocktail?
14: I nostri aperitivi?
15: I nostri ricchi buffet?
14: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
15: Tuffati nella Milano Experience.
14: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
15: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
14: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
15: Viale Trieste, Sottomarina.
14: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
15: Milano Wine Bar.
16: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
15: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
16: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
15: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
16: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: i cartoni animati, tipo ad esempio i Flintstone, Caranucce, si sta pensando di portarli dal cartone animato al, diciamo, persone in carne ed ossa. Ma un altro cartone animato molto famoso sta per uscire sul mercato e stiamo parlando di Willy il Coyote.
1: Ah, oh, che meraviglia.
0: Quanto, da quanto tempo non vedevamo un cartone animato di Willy il Coyote?
1: È un pezzo.
0: Esce proprio quest'oggi, quindi se siete un po' nostalgici, cari amici, Willy il Coyote esce proprio in queste ore con un film nuovo.
1: Ma questo è un film d'animazione, naturalmente.
0: Un film di animazione.
1: Non hanno preso un coyote vero?
0: No, non credo. Credo sia metà, diciamo, vero e metà lavorato al computer, insomma. Quindi c'è un cast umano e c'è una parte invece che è proprio disegnata. Il film è diventato, come dire, molto atteso proprio perché riporta Willy il Coyote, che da tanti anni non si vedeva. Ricordiamo che questa tipologia di film, uno famosissimo è Space Jam del 96, che ho visto pure io, cari amici, ma ce ne sono stati anche tanti altri, in Chi ha incastrato Roger Rabbit dell'88. Insomma, sono quei film che mescolano un po' persone in carne ed ossa.
1: Credo
0: un po'
1: sia stato quello il primo.
0: Il primo, Chi ha incastrato Roger Rabbit.
1: Chi ha incastrato Roger Rabbit, dove c'era animazione e persone umane.
0: Che era anche molto diversa, perché poi ci giocavano su questa cosa. A un certo punto c'era Jessica Rabbit, non è colpa mia se mi disegnano così. Ed era una fatalona, no? Quindi
1: esatto.
0: Era davvero molto bello e divertente. E quindi con quella formula c'è questa novità di Willy il Coyote. Se volete passare una bella serata, il cinema vi aspetta.
1: Io non so voi, io sono cresciuta con i Flintstone e i pronipoti lì, che sono
0: pronipoti,
1: quelli del futuro invece,
0: okay.
1: Al contrario dei Flintstone, con Willy il Coyote,
0: certo.
1: Ma anche con tutti
0: e poi
1: quelli
0: Super
1: di
0: Gulp,
1: Anna e Barbera.
0: Super Gulp, i fumetti in TV.
1: Anche quelli, ma tutti i fumetti di Anna e Barbera.
0: Certo.
1: Yogi, Bubu.
0: Ah, è vero, Yogi. Yogi.
1: Il coniglio lì, come si chiama?
0: Bugs Bunny.
1: Bunny. Io
0: mamma
1: con
0: mia.
1: Quelli sono.
0: Questa mattina che fai? L'abbiamo riaperto, caranuccia.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: molto presto al cinema, perché poi ci sono altri film in lavorazione, Caranuccia, quindi alcuni già li abbiamo visti quest'anno e sono stati dei film importanti di animazione di grande successo, ma ci apprestiamo ad avere altri titoli importanti. Ad esempio la Disney tornerà a novembre con un altro grande classico del periodo natalizio, si chiama Disney's Exed, che io francamente non conosco,
1: neanch'io,
0: ma è ispirato diciamo così al mondo fantastico. Poi uno che invece conosciamo, immagino sicuramente tutti quanti, è Frozen, che tornerà al cinema a gennaio 2027
1: per la gioia delle mie nipoti.
0: Perfetto, quindi avvisale già che a gennaio, per il periodo di Natale, praticamente delle vacanze di Natale, arriverà uno dei film sicuramente più attesi, anche perché sappiamo che le prime pellicole di Frozen sono andate veramente molto molto bene.
1: Sì, certo.
0: E questa cosa dei film d'animazione sta prendendo sempre di più, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, poi portando al cinema un pubblico molto trasversale, quindi in verità non ci sono solamente i ragazzini che vanno al cinema, ma ci sono anche tanti adulti che amano.
1: Che amano i film d'animazione, è vero.
0: Tu ami. Bene. 10:53, mettiamo James Blunt.

0: Qui è James Blunt, cari amici, JB, che però non è James Brown, ma è James Blunt. Ok, quindi lui ha gli stessi sigle di James Brown, però ha questa leggera variazione sul cognome.
1: Ma anche James Brown, James Bond.
0: James Bond, tutti JB, vedi che guarda JB. Che JB porta
1: io
0: bene.
1: Io sono James. Anzi, io sono Blunt, James Blunt.
0: Blunt, ecco, potrebbe.
1: Come James Bond.
0: Quindi JB sono delle sigle che portano fortuna. Se volete intraprendere nel mondo dello spettacolo una carriera, mettete del JB e probabilmente.
1: Sul nome d'arte.
0: Sul nome d'arte, probabilmente avrà successo. Quindi, ecco,
1: chiamatevi solo JB e basta.
0: Anche così andiamo proprio sul sicuro, ci mancherebbe altro. Ho come l'impressione che questa mattinata Caranuccia volga il desio.
1: Ma dai, ma veramente poetico stamattina.
0: Cosa vuoi?
1: E il nostro Gianni, dai, ecco. E allora vogliamo finire in bellezza con
0: ma
1: un bel
0: guarda, abbiamo un pezzo del 1986. Io credo che tutto il mondo conosca questa canzone.
1: Esatto, anche perché l'hanno cantata talmente in tanti.
0: Sì, sì, sì. Diciamo che c'è un'altra versione famosissima di Céline Dion di questo pezzo, ti ricorderai.
1: Sì.
0: Però la versione originale la fece proprio Jennifer Rush nel 1986, diventò un successo enorme, davvero dappertutto.
1: Toglimi sta curiosità, l'ha fatta anche Mariah Carey per caso?
0: Non credo.
1: No
0: mi pare di no.
1: È venuto un
0: Céline Dion.
1: Céline Dion. Allora,
0: il pezzo si chiama The Power of Love.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Jennifer Rush, che aveva una signora voce, tra l'altro, era molto brava.
1: Assolutamente sì. Che fine ha fatto? È morta?
0: Non ho idea.
1: Jennifer Rush, comunque la canzone è famosissima, la conoscono tutti, anche perché, come dicevamo prima, è stata anche interpretata da altri personaggi famosi. E ricordiamo che questo appuntamento è stato offerto da da Gioielleria Ballarin. Beh, ho detto giusto, sì.
0: Fai tu,
1: di guardi e non favelli.
0: Ti ascolto.
1: Allora, è l'appuntamento delle 11, quindi sì, Gioielleria Ballarin. Ho detto giusto. Volevo ricordarvi le tantissime proposte coloratissime di questi giorni, per esempio le collane e i bracciali firmati come te gioielli a partire da 68 euro, o la linea Io e te, tanti modelli dai più semplici ai più eleganti e tanto colore, appunto, come dicevamo. Quindi sbirciate anche sul profilo Instagram di Gioielli Ballarine, sarete aggiornati su tutti i nuovi arrivi, e poi andate in negozio che è in Viale Padova a Sottomarina. Bene, è tutto per oggi, ciao a tutti.
0: Cari amici, sincronizziamoci, da 3 minuti abbiamo superato le 11 del mattino. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Sì. Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
4: dove i sogni diventano realtà.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 100.

0: Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: Special Edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia.

fino alle 13, quindi abbiamo la musica di Radio BCS, le nostre canzoni, i nostri successi e anche gli appuntamenti informativi. Il prossimo ce l'abbiamo alle 11.45, vi racconteremo i fatti più importanti dalla nostra città. Adesso invece facciamo un saltino all'indietro, sempre una canzone, una hit di quest'anno, firmata da Blanco, Anche a 20 anni si muore.

0: La voce di Blanco, cari amici, ancora buongiorno, ben trovati con Radio BCS, è tempo di musica nuova, che bella novità abbiamo scelto per il passaggio del cuore della mattinata, perché abbiamo Sienna Spyro, sapete che stiamo celebrando questo straordinario talento anche con il singolo nuovo, Guarda Caso, la canzone che è stata scelta proprio come singolo, che esce ufficialmente quest'oggi sul mercato come singolo, è il pezzo che dà il titolo all'intero album, si chiama Great Expectation, è un pezzo bellissimo come del resto tutto il nuovo lavoro di Sienna Spyro, ce l'ascoltiamo insieme nell'appuntamento novità.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia,
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

anzi Oh My Soul, bellissimo. Grande ritorno per questo cantante che quest'anno tra l'altro ha toccato l'Italia con il suo grande tour internazionale, ed è stato un grande abbraccio quello che l'Italia ha dato a Bruno Mars, perché effettivamente c'era questa cornice di pubblico meravigliosa a San Siro che l'ha applaudito e ha cantato con lui le sue canzoni più belle. Ancora buongiorno, 11.33, tempo di Simply the Best. Abbiamo scelto due successi degli anni 2000, nei prossimi minuti per voi senza interruzione Bananarama con Venus, subito invece Lucio Battisti con Il Nastro Rosa. Sì.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La Taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La Taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La Taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
8: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
7: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
8: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
7: Prenota online su centroastoria.it.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
10: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
9: Sabato 29 agosto, Decimo Rally Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
10: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
11: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo le mani.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
16: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: La canzone di Samurai J, è tempo di notizie.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di BCS. BCS.
0: Gli ultimissime dalla città, bimbo rischia di affogare, salvato da due bagnini. Martedì mare c'era la bandiera rossa e le condizioni meteo non proprio ideali per entrare in acqua con forti correnti e alcune buche. Un bambino di 9 anni si è tuffato comunque in acqua ed ha rischiato a un certo punto di annegare. A causa del mare mosso era stato spinto al largo, il ragazzino trovandosi in difficoltà si era ancorato ad un paio di segnalazioni di fine acque sicure. La mamma del bambino ha avvisato il bagnino della torretta 21, il bagnino ha immediatamente lanciato l'emergenza e dirigendosi tra le onde verso il bambino. Il collega della torretta 22 è partito immediatamente dietro di lui, insieme hanno raggiunto il piccolo e l'hanno accompagnato fino alla riva. Non c'è stata necessità di far intervenire il personale sanitario in quanto il bambino stava bene. La mamma era a riva, sottolinea Michele, mentre il bambino rinacquò da solo, era abbastanza in difficoltà a causa della corrente, in quelle condizioni di mare un adulto dovrebbe accompagnare il bambino al bagno, insomma diciamo un'imprudenza. Ancora dalla nostra città, Sottomarina ha accolto il ricorso del Pepe Nero, il locale riapre ufficialmente, arriva tramite una nota diffusa sui canali social ufficiali la conferma della riapertura per il Pepe Nero di Sottomarina. Il noto punto di riferimento per la movida locale ha riaperto le proprie porte al pubblico ieri sera, superando il provvedimento di chiusura temporaneo emesso nei giorni scorsi dalle autorità. La vicenda trae origine dal provvedimento con cui il questore di Venezia aveva disposto la sospensione dell'attività per 15 giorni a seguito di alcune segnalazioni relative ad episodi di rissa verificatosi nelle adiacenze dell'attività. Una decisione contro la quale la proprietà del locale era subito intervenuta invitando le istituzioni a riconsiderare l'ordinanza e auspicando di poter riprendere l'attività già da questa settimana. La svolta è arrivata ieri con l'accoglimento del ricorso presentato dal gestore. Ancora dalla città, l'isola dell'Unione deve rimanere pubblica. La proposta dell'imprenditore Ivano Bosco Lobielo di potenziare le strutture sportive dell'isola dell'Unione con investimento privato da 1,6 milioni di euro in cambio di una concessione trentennale ha acceso il dibattito politico. L'amministrazione comunale non commenta la proposta, ma tra i banchi dei consiglieri le reazioni sono diverse. C'è chi vuole che Isola dell'Unione mantenga la piena funzione pubblica, suggerendo che l'idea di Bielo sia trasferita in altri siti più idonei. E c'è chi propone un bando in modo che tutti gli imprenditori abbiano le stesse possibilità e si possa valutare l'idea migliore. La posizione del capogruppo del PD, Lucio Tiozzo, dice Isola dell'Unione deve rimanere a disposizione della collettività per una gestione di multiservizi. La proposta di Bielo, sicuramente importante, va dirottata su un altro contesto. Abbiamo un master plan della cittadella dello sport a sud di Viale Mediterraneo. Lì un imprenditore potrebbe sicuramente investire sui campi da calcio o inserirsi in un contesto dedicato con una viabilità adeguata. Erano queste le notizie dello sport.

Il progetto si chiama Portugal The Man, la canzone che abbiamo ascoltato è Living The Moment, è un bellissimo successo del 2017. Ridi scherza, cari amici, sono passati quasi 10 anni dall'uscita di questa canzone carinissima. Tra poco spazio anche alla pagina dei ricordi, abbiamo Unforgettable che ci aspetta, abbiamo soprattutto una delle grandi hit dell'estate, quella di Serena Brancale. Mi sento un...

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina

0: 800 500.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Madonna con Sabrina Carpenter. Si è svolto ieri il sorteggio di Champions League. Non è andata male male per le italiane, diciamo che tutto sommato, secondo me, per tutte e quattro c'è la seria possibilità di passare il turno, quindi siamo fiduciosi, almeno a giudicare da quanto è uscito dall'urna. E oggi ci sarà il sorteggio invece dell'Europa League, e Milan e Juventus conosceranno quindi le loro avversarie. E per quanto riguarda invece la Conference, Atalanta prima

0: La canzone Mamma non mamma ed è la nuova canzone di Madame, cari amici su Radio BCS. Siamo in zona con le listen, ci sono le vostre canzoni preferite, quindi come sempre vi ringraziamo per i messaggi che ci mandate. Voglio salutare anche Alice che è stata la più veloce, ci ha chiesto una canzone bellissima dell'estate, quella che si chiama Tame Impala ed è il pezzo che abbiamo sentito tantissimo, Dracula.
1: Call and listen.
2: Call and listen.
1: Call and listen.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Regola 1 con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
10: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
10: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
11: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
9: Con Take and Drive vinci sempre tu!
11: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
12: Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
14: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
12: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Una super annata per Saif, che dall'esordio sanremese in poi ha piazzato tutte canzoni super belle, super amate, ed è diventato un personaggio di punta, insomma, della musica, dei giovani della musica di casa nostra. Venerdì mattina 28 di agosto, siamo arrivati anche nel cuore dell'ora, quindi come nostra abitudine abbiamo due canzoni da sentire senza interruzione. Sono il meglio degli anni 80, 90 e 2000. In questo caso ci soffermiamo al nuovo millennio e abbiamo scelto per voi Don't Stop the Music di Rihanna, e poi a seguire John Legend con We Just Don't Care.

0: con la canzone di John Legend, bellissima, si chiama We Just Don't Care, per questo appuntamento dedicato ai ricordi. E questo appuntamento, cari amici, ci porta a mezzogiorno e 38. Vi ricordo che il meglio di anni 80, 90 e 2000 lo troviamo come sempre nel cuore dell'ora, prossima edizione tra 60 minuti.
1: Salida del vuelo con destino

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
2: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Tomato by

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
5: Sport News,
4: le notizie più importanti della giornata sportiva.
6: Sport News, Sport News, in collaborazione con
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova.
6: Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, sottomarina.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, sottomarina.
8: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Sport News, Sport News.
9: Le notizie dello sport, countdown per la nuova Europa League, oggi alle 13, quindi tra pochi minuti, il sorteggio della fase campionato, presenti due italiane, Milan e Juventus, entrambe iscritte nella prima fascia. Perso il treno e i milioni della Champions, rossoneri e bianconeri sono tra le favorite per la vittoria finale. Per quanto riguarda il mercato, l'Aston Villa sorpassa il Galatasaray per Leao, emissari inglesi sono attesi in Italia per chiudere la trattativa con il Milan. La Fiorentina libera Ken, serve il sì del United per avere Zirkzee e mandare l'azzurro da Fabregas, quindi prosegue la trattativa con la formazione inglese per poter poi lasciar partire Ken. Per quanto riguarda invece il mercato bianconero, Nico Gonzalez in uscita può essere un'occasione last minute per tante big in Serie A. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: La canzone di Jerry Rafferty. Qualche giorno fa, tra l'altro, proprio all'interno della nostra mattinata, ci è capitato di ascoltare la cover realizzata negli anni 90 dagli Undercover, che era un progetto inglese che rifece questa canzone. Questa invece è proprio quella originale, quella del 1978, tra l'altro bellissima, una grandissima hit di quegli anni. L'abbiamo ritrovata nell'appuntamento dedicato ai ricordi e l'abbiamo fatto grazie a Gioielleria Ballarin, quindi voglio parlarvi di quella che è la proposta di Ballarin con comete e gioielli. Sono dei gioielli sia collane che bracciali stupendi in argento e pietre naturali. Si parte da 68 euro, sono in azzurro, verde, rosa, blu e in generale multicolor. Se volete andare a scoprire questa bellezza, questi gioielli straordinari, vi do l'indirizzo giusto, che è Viale Padova sotto Marina, ok? Noi ci salutiamo qua, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di BCS. Ci si ritrova naturalmente domani mattina, puntuali precisi, dalle 9. Ciao a tutti, a presto!
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eaton Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facci d'ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città.
6: pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: 7 con
1: Planet Bike.
0: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
4: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
3: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
4: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
3: Prenota online su centroastoria.it.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS, la tua storia è la nostra storia.
7: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
8: Il 13 gennaio 1992 iniziano le programmazioni dei telegiornali delle reti Fininvest. Il TG5, diretto da Enrico Mentana su Canale 5, affianca Studio Aperto, diretto da Emilio Fe. Il TG4 nascerà il 1 giugno.
7: We Love 90. We Love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Solo nostra.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
14: 10 anni della nostra storia.
15: We Love 90.
16: Nel 1991 la cantante Madonna è protagonista del discusso film documentario A Letto con Madonna, presentato in anteprima

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza.

0: Tuttomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroVenetoEnergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ce l'ho fatta!
2: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: Abitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
8: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: bello.
1: Beh, insomma, magari una volta quando era più giovane era sicuramente un bel ragazzo, un bell'uomo, anche adesso, nonostante insomma non sia più giovane. Gianni Morandi. Buon pomeriggio allora, venerdì fine settimana 28 di agosto. Allora io non parlo mai, quasi mai, di calcio. Sì, qualche volta lo faccio,

cammino meno scivoloso, almeno sulla carta, per la Juve di Spalletti, che ha come ostacoli principali la Real Sociedad in casa e la l'Alkmaar in trasferta. Ecco qua, quindi questo per quanto riguarda il calcio, per chi magari fosse interessato. Io non sono molto interessata al calcio, però insomma giustamente è praticamente insomma uno sport che tutti amano, anzi tutti amano, è lo sport più amato in assoluto. Va bene, detto questo andiamo avanti. Radio BCS, buon pomeriggio, naturalmente io sono Monica Laurenti.

Volete sentire una canzone, volete salutare qualcuno, potete tranquillamente farlo con un messaggio WhatsApp al 338 26 62 777 400046 e la linea fissa. C'è Malika Ayanna.

0: Una breve pausa dopo aver sentito John Newman a 14:20 minuti. Ci sentiamo tra pochissimo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: assaggia la nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanna fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali

0: Nuova prospettiva.
1: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
2: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
1: Sabato 29 agosto, Decimo Rally Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
2: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
3: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
1: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: molto carina questa canzone che si chiama Cucù Marie. In questo venerdì 28 di agosto sembra sia ritornato un po' il caldo, 30 gradi centigradi la temperatura di oggi, sotto il sole sicuramente ci sarà qualche grado in più. Il problema è l'umidità, tanta umidità veramente in questi giorni. Andiamo avanti con Simply the Best anni 2000, Point of View, IDB Boulevard, subito dopo Gwen Stefani con The Sweet Escape.
1: Simply the Best. Simply the Best. Simply the

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
10: Tuffati nella Milano Experience.
9: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
10: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
9: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
10: Viale Trieste, Sottomarina.
9: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
11: Milano Wine Bar.

questo chicco, chiamiamolo chicco, ma è una palla di grandine, una cosa incredibile veramente. Fa un po' un certo che vedere questi chicconi di grandine che sono caduti

Temporalesca che ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche i 10 cm di diametro, danneggiando vetri e automobili. Ecco, come dicevo poco fa, in diverse località sono verificati nubifragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est, ecco, per quanto riguarda questo venerdì 28 di agosto. Siamo quasi alla fine di questo mese, lunedì prossimo sarà proprio l'ultimo di agosto, il 31, alla faccia. Poi ci sarà il mese di settembre, che comunque è un bel mese, e se le giornate saranno belle sicuramente si starà molto bene in spiaggia anche a settembre.

0: Rise insieme ai Medusa. Poco fa dicevo che lunedì sarà l'ultimo giorno di agosto, poi inizia settembre, che insomma il tempo sicuramente sarà bello e ci permetterà di andare comunque, per tutti gli amanti della spiaggia, di andare ancora qualche oretta in spiaggia. Ma è vero, perché io già ho sentito dire che settembre sarà un mese caldo. Infatti in questo momento leggevo che con la quinta ondata di caldo arriva anche la polvere del Sahara, e questo succederà proprio a settembre, quindi dalla prossima settimana in pratica. Settembre che si avvicina, ma non porterà via l'estate più calda di sempre. Anche nelle prossime settimane il nostro paese dovrà fare i conti con l'ennesima ondata di calore, soprattutto al centro-sud, che porterà nuovamente i termometri a oltre 40 gradi. Il 29 agosto saranno 5, domani le città da bollino rosso, arancione per Napoli e Civitavecchia, in giallo Roma e altre 11 città. Oltre alle temperature sopra le medie, i cieli d'Italia saranno coperti dalla polvere che arriva dal deserto del Sahara fino al 31 agosto. Bene, bene. Secondo le attuali previsioni, le temperature dovrebbero rimanere sopra le medie stagionali fino a metà settembre. In particolare fino alla fine del mese di agosto sarà il sud a essere colpito duramente con i termometri che raggiungeranno picchi di oltre 40 gradi. Al nord ci sarà ancora instabilità con probabili giorni di maltempo, ma le temperature rimarranno ben sopra le medie stagionali. Quindi c'è questa polvere dal Sahara che arriva. Come si può osservare dalle immagini satellitari, una grande nube di polvere proveniente dal deserto del Sahara sta attraversando i cieli italiani. Le polveri sono trasportate dalle correnti meridionali che arrivano dall'Africa, proprio quelle che stanno provocando l'ennesima ondata di calore nel nostro paese. Poi, una volta in alta quota, il pulviscolo rimane sospeso nell'atmosfera fino a quando i venti non perdono intensità o la pioggia la trascina verso il suolo. Ecco, questo è quello che appunto succede con questa sabbia del Sahara che sta arrivando qui da noi. Quindi se magari vedete, che ne so, voi che avete l'auto fuori in strada, non in garage, vedete la vostra macchina che è un po' rossiccia, sappiate insomma che c'è questa, soprattutto se fa vento e se magari piove, sappiate che questo appunto è il motivo. C'è Unforgettable, i grandi successi del passato, una gran bella canzone del 2004 dei Green Day, si chiama Boulevard of Broken Dreams.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Day con Boulevard of Broken Dreams. Unforgettable delle 15 con Gioielleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina, tanti gioielli, uno più bello dell'altro, linea io e te con dei gioielli che vanno dai più semplici ai più eleganti, perle dure, pietre e perle dure e cristalli, e poi ancora i gioielli firmati Comete, gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, tanti colori a vostra completa disposizione, si va dall'azzurro al verde al rosa al blu, multicolor per tutti i gusti. Gioielleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina. Buon pomeriggio, venerdì 28 agosto, sono le 15.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
10: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
9: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
10: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
9: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
11: Tomato by Clodia, il gusto

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

12 di questo venerdì, fine settimana 28 di agosto. Nuova canzone per quanto riguarda Gianna Nannini, si chiama Meraviglioso.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Che meraviglia questa canzone della Nannini. Lassù. Da oggi, Meraviglioso Errore, nuovo singolo della Nannini insieme a Brunori, Sassia, Di Martino, ed è destinato ad aprire Gianna Gold il percorso con cui l'artista celebra una carriera lunga 50 anni tra musica, concerti e grandi successi. Infatti il brano arriva dopo la nuova versione di America realizzata dalla Nannini insieme a Durst. Bella, bella, veramente molto bella. Da oggi, quindi, venerdì 28 agosto, il nuovo singolo della Nannini che abbiamo appena sentito, che si chiama Meraviglioso Errore. È tempo di Out Now con Planet Bike, ancora per qualche giorno sconto eccezionale, 30% di sconto su tutte le bici muscolari da passeggio, sulla mountain bike da adulti e da bambini. Da Planet Bike ha solo poche bici disponibili, offerta che ovviamente termina il 31 di agosto, cioè lunedì prossimo, quindi approfittatene. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Abbiamo Barry Can Swim, che abbiamo d'altra parte già sentito.

0: con la bella Dance Dance Dance.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Forza, tra poco accontenteremo anche Emily in 1, 2, 3, la musica la scegli te. Per quanto riguarda l'ultimissimo appuntamento della settimana, c'è Simply the Best, due successi degli anni 90, il primo è di Zucchero con Paul Young, senza una

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
4: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
2: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

canzone che voi potete ascoltare ogni giorno dal lunedì al venerdì, tre canzoni del vostro artista preferito. Non so, vi piace Shakira, vi piace, che ne so, i primi nomi che mi vengono in mente, Vasco Rossi, vi piace Claudio Baglioni, richiedeteci tre canzoni appunto del vostro artista preferito. Oggi ci contatta Emily, è una, la sentivo dalla voce, una giovane, devo dire, ascoltatrice che ci richiede un giovane cantante e del 2000, quindi facendo un po' di conti è veramente molto ma molto giovane. Lui è praticamente Andrea De Filippi ed è Alfa che abbiamo naturalmente già sentito più volte. Alfa, che è nato il 22 agosto, quindi ha fatto gli anni da poco ed ha solamente 26 anni. Nato nel 2000 a Genova, è cresciuto nel quartiere di Quarto dei Mille. All'età di 8 anni ha iniziato a suonare la chitarra, l'ukulele e il pianoforte. Durante l'adolescenza ha partecipato a varie gare di freestyle organizzate nella sua città natale e nel giugno del 2019 poi si è diplomato presso il liceo classico e poi il 15 gennaio 2017 ha pubblicato il suo primo mixtape, Mondo Immobile Mixtape, e seguito dal secondo Alfa Omega, pubblicato il 14 di ottobre. Poi insomma da lì inizia tutta la storia, la carriera diciamo di Alfa. Allora Emily ci richiede Bellissima del 2023, ci richiede Filo Rosso del 2024 e poi ci richiede, guarda un po', la nuova canzone di Alfa che è uscita proprio oggi, Alfa che canta insieme a Gigi D'Alessio. Pensa un po', la canzone è bella, l'ho sentita, vi posso garantire che è bella, e si chiama Genova Napoli. Alfa con noi oggi, ultimo appuntamento della settimana dedicato a 1, 2, 3, la musica la scegli te per

0: Deciderà.
1: E questa è la nuova canzone di Alfa che ci ha richiesto oggi Emily in 1, 2, 3, la musica la scegli te, giovanissimo Alfa, che abbiamo sentito con Bellissima, Il Filo Rosso e Genova Napoli, cantata insieme a Gigi D'Alessio. Ciao Emily, buon pomeriggio. 1, 2, 3, la musica la scegli te tornerà lunedì prossimo. C'è Unforgettable, i grandi successi del passato. Era il 1987, I Think We're Alone Now, Tiffany.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: tendenza, quindi passate per un preventivo gratuito. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, buon venerdì, buon fine settimana, buona serata, ci sentiamo domani alle 17. Ciao a tutti, buon pomeriggio, sono le 16 in questo istante.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

parola. Quando mi sono mangiata il gelato adesso, 10 minuti fa, prima di salire in radio. Ah, che buono. C'è stato un periodo in cui lo facevo spesso e non è il caso, voglio dire, di continuare a dire: ah beh, prima di andare in radio mi faccio il gelato. Quest'anno, quest'estate, non l'avevo ancora fatto e invece oggi me lo sono concessa e devo dire che è veramente buono. Un po' di dolcezza ci voleva assolutamente. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon venerdì. Oggi è il 28 agosto, questo mese ci sta sfuggendo di mano, il caldo continua, tantissime persone ancora che stanno per andare in vacanza. Proprio qualche ora fa ho parlato con una persona che mi ha raccontato: ah, adesso vado in vacanza, e io ho fatto una faccia e mi ha detto: che c'è? Io ho detto: no, niente, invidia, invidia, tutta invidia. Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi fino alle 19. Adesso, dopo il gelato, perché no, pure l'aranciata di Fra Quintale.

0: Monica andrà per l'ennesima volta. Quanti ne hai visti i concerti, Monica? Fammi il segno. 4? Di Madonna, quanti? 3. 3 sicuri, perché me li ricordo io. 3. Quindi questo sarebbe il quarto. Però è il Coldplay, vabbè. Vabbè. Adesso stiamo parlando di Madonna, che c'è azzeccano i Coldplay.
1: Il Coldplay. No, però Madonna, vabbè, nulla da dire. Spettacolo puro, vero?
0: Eh sì.
1: Che poi un concerto non basta, cioè devi andare a vederlo due volte di fila. E questo mi è successo a me una volta a Parigi. L'ho visto una sera, la prima sera e la seconda sera, perché è talmente tanto intenso che ti perdi
0: dei momenti, quindi devi fare il bis,
1: non riesci a cogliere tutto perché è troppo pieno. Poi lei ha ballerini tantissimi, bravissimi, e quindi due volte è l'ideale.
0: Ma secondo te ce la fa a farne un altro?
1: Sì,
0: la vedo un po'
1: non
0: la vedo in formissima lei, però deve aver problemi,
1: però lo fa sicuramente,
0: lo fa. Sì.
1: Mi hanno detto che lo fa.
0: Ti hanno detto che hai delle conoscenze tu?
1: Certo,
0: mamma
1: certo.
0: Mia, molto vicine a Madonna.
1: Ho delle fan scatenate che sanno tutto di Madonna.
0: Ah, ok.
1: Quante volte va in bagno.
0: Ah, sanno anche hanno le anticipazioni.
1: Sanno tutto. Quindi sicuramente fa il tour.
0: Ottimo.
1: Adesso stanno buttando giù insomma le date.
0: E poi bisogna vedere dove anche. Tu sei disposta ad andare ovunque, Monica?
1: Se mi portano, sì.
0: Se ti portano. Bello.
1: E sì, vabbè, sono stata anche a Parigi a vederla.
0: Sì.
1: Ma merita, come i Coldplay, no? Sono stata a Londra, ma
0: certo.
1: Andrei anche dall'altra parte del mondo a vedere. Stiamo parlando di Madonna, io parlo dei Coldplay.
0: Sì,
1: no, sono due cose completamente diverse.
0: Decisamente. Ecco. Belle esperienze, però, tutte belle esperienze. Io andrei a vedere anche Fulminacci, guarda, mi piace un sacco.
1: No,

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
5: Gran Sostanco, Eden Beach.
4: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
5: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
4: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
5: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Gran Sostanco, mi piace.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia,
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dividerà.
1: Ah, ti piace questa canzone?
2: Caspita,
1: vedo,
2: sì. Alfa e Gigi D'Alessio.
0: Esatto, insieme.
2: Che è ritornato alla grandissima grazie a tanti personaggi che l'hanno scelto per le loro canzoni.
1: Ah, e poi sai cosa? Ogni giorno cominciamo col napoletano. Hai fatto caso che ogni giorno iniziamo, continuiamo, ci troviamo col napoletano. Forse dentro di noi ci sta nessuno.
2: Non ci sta nessuno.
1: Forse abbiamo dentro di noi qualcosa di napoletano e non lo sapevamo. Tu dai qualcosa di siciliano, io no. Io sono proprio origine austriaca, tutta la
2: austriaca tu.
1: Ma forse.
2: Beh, anch'io un po', però è austriaca.
1: Ma sei un pochino.
2: Killa. Com'era?
1: Ti
2: va
1: prego,
2: dicendo che
1: sta.
2: Mamma che va la sta.
1: Prego, lascia sta. Te prego, lascia sta. Allora dai, ci ascoltiamo un paio di canzoni, che dici Cinzia?
2: Sì, del passato parte l'appuntamento con Simply the Best dedicato agli anni 80. Sentiremo Irene Cara dell'83 e poi Adventures dell'88.
3: Simply the Best. Simply the Best.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
1: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
1: Prenota online su centroastoria.it.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: scoperte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: avrei parlato sicuramente ancora di meteorologia, di tempo, di caldo. Sto oggi pomeriggio l'hai fatto un pochino?
1: No.
0: Non l'hai fatto, che strano. Allora, invece, all'unisono, tutte e due, con il mignolo, tutte e due ci siamo fatti il mignolo. Allora, invece, Cinzia, sai cosa? Sta ritornando il caldo, l'abbiamo capito che ci sarà ancora, abbiamo anche capito che il meteo dobbiamo prendere sempre con le pinze quello che dicono. Però sembra che con questa cosiddetta quinta ondata di caldo, che io credo di aver mai vissuto così tanto a lungo, non mi ricordo estate ancora così lunghe, però via intelligenza, parte dall'anno scorso a adesso, non arriva prima, però sembra ci sia in arrivo anche la polvere del Sahara.
1: Ma che bello, grazie, anche la polvere del Sahara,
0: solo che sarà bianca, dicono, probabilmente arriva dall'Africa, quindi sarà probabilmente polvere bianca,
1: dici? No, a parte gli scherzi, come sarà? Perché c'è anche la sabbia rossa a volte che arriva.
0: No, ma è quella, quella lì, quella è fastidiosissima.
1: No. Povero il mio balcone. No, perché
0: dovrai
1: quando arriva
0: pulirlo anche.
1: Quando arriva
0: il fastidio
1: lo vedi.
0: Che poi dovrei pulirlo anche.
1: Spiterina. E la macchina, tutto ricopre.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Mentre quando arriva la polvere del Sahara? Che ora?
0: Non...
1: Che ora arriva?
0: Colpirà anche in alto, solamente gli appartamenti bassi. No, ma si sta dando un'occhiata alle temperature, come dividono anche l'Italia. Se al sud ci sono anche 44 gradi, sì, arrivano, al nord invece ci sono delle perturbazioni non male, però.
1: Eh sì, perché ogni tanto arriva la botta, la grandinata, come a Brescia.
0: Botta è il caso di dire.
1: Qualche temporale veramente, come si può dire, strong,
0: che arriva così di punto in bianco, non te l'aspetti.
1: E con questo caldo purtroppo porta distruzione.
0: Infatti a Brescia ci sono anche delle fotografie, ci sono delle palle, dei grandi come le palle da tennis.
1: Sì,
0: perché quando sono grandi come le palline da golf sono già grandi, da tennis. Però un po' alla volta ci arriviamo a delle palle grandi come pallone di calcio, perché noi siamo calciofili. E di conseguenza avere
1: quelle, tu.
0: E quanta gente arriva va di testa a colpirli la valanga. Quantità giusta.
1: No, invece caspita, ho visto, l'importante è che le persone non si facciano male,
0: certo,
1: però ho visto le macchine ridotte
0: in autostrada quando ti beccano. Ecco, io non ho mai visto una grandilata con i miei occhi, proprio con chicchi enormi. Ho visto i grandi tipo mi viene da dire, non grandissimo, così sto facendo vedere la radio.
1: Come no?
0: Quando fai ok,
1: come
0: la
1: no,
0: metà.
1: Mi piace.
0: Come fai ok la metà?
1: No,
0: fai ok la metà.
1: Okay.
0: Ecco, io il massimo che ho visto quello, però vedere le immagini con questi chicchi enormi, chicconi.
1: È impressionante.
0: Veramente.
1: Comunque non mi hai ancora detto quando arriva la polvere del Sahara.
0: Adesso guardiamo subito. Guarda, apro l'immagine.
1: Con una sorpresa, dicono.
0: Il 29 agosto, probabilmente.
1: Il 29 agosto. Domani.
0: Sì, da domani fino al 31 agosto. Quindi avremo queste polveri del Sahara.
1: Un paio di giorni.
0: Con temperature che potrebbero raggiungere tutta Italia e potrebbero arrivare anche ai 40 gradi. Quindi 40 gradi ci ricucchiamo e si va al mare.
1: Tutti al mare.
0: Abbiamo ancora detto che vado in ferie da lunedì.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Video Killed Radio Star, questi sono i Buggles degli anni 80, 1980 esattamente, a cavallo. Mi ricordo il video, fu il primo video trasmesso da MTV, lo sapevi? Nella storia,
1: no,
0: il primo video di MTV era proprio questo dei Buggles, che abbiamo ritrovato nell'appuntamento con Unforgettable. L'estate ancora qua, non si è chiusa, altro che con queste temperature, quindi le giornate al mare si fanno, e come, meglio se colorate. Allora, collane bracciali firmate come te gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Poi c'è un'altra linea interessante, la linea Io e Te, con perle, pietre dure, cristalli, quindi modelli semplici ma anche eleganti se volete. Mi raccomando, Gioielleria Ballarin vi aspetta in Viale Padova Sottomarina, oppure andate a sbirciare il loro profilo Instagram, che è molto molto interessante, molto, e si chiama Gioielli Ballarin.
1: Vediamo che ore sono, le 17.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di...

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Bagni Lungomare.
11: Dimmi quando tu verrai.
12: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
12: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
13: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
10: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
15: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
14: Sabato 29 agosto, Decimorelli Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
15: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
14: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
10: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
14: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
16: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
16: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
16: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
16: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: che bella vita.
1: Angelina Mango sta collaborando moltissimo attualmente con Marco Mengoni, adesso con Ariete, quindi devo dire che sta facendo anche delle cose molto molto carine, decisamente carine, ci piacciono, come questa bella canzone, ma che bella vita. Cinzia, invece parliamo del Pepe Nero, che era stato chiuso settimana scorsa per 15 giorni sul lungomare adriatico a Sottomarina per motivi di ordine pubblico.
2: Esatto, hai detto bene, era stato chiuso perché hanno fatto ricorso e l'hanno vinto, quindi è stato riaperto, riaprirà proprio già da questa sera, perché ha vinto il ricorso, visto che la lite che c'era stata era stata fatta all'esterno del locale e quindi loro dicevano noi non siamo assolutamente responsabili, e quindi il TAR ha deciso di riaprire il Pepe Nero.
1: Esatto, come hanno annunciato su Instagram, con nuovi eventi, serate, insomma, con musica eccetera eccetera. Quindi sai cosa? Il lungomare adriatico, il lungomare quantomeno, senza il Pepe Nero sarebbe stato, ma anche senza altri locali, sarebbe stata una bella bocca senza un dente. Mm. Quindi era giusto che fosse riaperto. Adesso probabilmente, se da parte, lo dico io, ci fossero state delle mancanze da parte dei proprietari, evidentemente nell'allontanare delle persone non gradite, adesso probabilmente mi viene da dire la lezione potrebbe essere stata capita adesso.
2: No, beh, ma non penso, anche perché a quanto pare il locale già era chiuso, senza contare che loro hanno proprio anche il buttafuori, per cui
1: quindi
2: è
1: la
2: stata proprio una cosa a parte, diciamo.
1: Ma mi sembra, delle volte io non mi ricordo locali col buttafuori, anche locali normali, baretti col buttafuori, una volta non me lo ricordo ci fosse mai stato.
2: Beh, nelle discoteche
1: tempo,
2: chiaramente sì,
1: però locali
2: è perché è una specie di discoteca comunque.
1: Tu dici non essendoci più le discoteche, poi i giovani quando sei in tanti sei una spinta.
2: No, sì, sempre meglio avere qualcuno alla porta, come si diceva una volta,
1: alla porta. Visto che parliamo di discoteche, di ritmi, vi regaliamo Bob Sinclair.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
4: Presenta Out Now.

0: all'interno di Jungle, una nuova canzone, Sunshine. Bene, bene, bene. Metterò anche questa nella mia playlist perché mi piacciono un sacco le canzoni.
1: Un ritorno della Motown.
0: Mamma mia.
1: Degli anni 70.
0: Che bello, bello, che bello, bello, che bello. L'abbiamo ospitata all'interno di Out Now, come al solito, in collaborazione con Planet Bike. Sappiate che tra poco finisce il mese di agosto e quindi anche la possibilità per voi di avere sconti incredibili, addirittura del 30% su tutte le bici muscolari da passeggio, sulle mountain bike da adulti e bambini. Ci sono ancora un pochino di bici disponibile, per cui affrettatevi, andate da Planet Bike, vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Ristorante Il Gabbiano 2,

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: Che è una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ma che carina l'ultima di Julie insieme a Bresh. Bresh che sta prendendo piede lui, ragazzi. Ti piace,
1: Non Bresh. Riesce a piacermi.
0: Piace proprio,
1: No,
0: addio, l'ascoltiamo da un po' di tempo
1: non
0: adesso.
1: Non mi piace.
0: È uscita questa qua che è molto bella. Invece parliamo di ladri, parliamo di bottini, parliamo di come è cambiato il mondo. Insomma, una volta si andava a rubare le galline, partivamo dalle galline, siamo arrivati alle opere d'arte, alle rapine anche importanti. È stato il periodo in cui si rubavano le autoradio, ti ricordi? Autoradio dappertutto. Poi le autoradio non servivano più a niente.
1: Infatti si estraevano e si portavano appresso, che erano anche abbastanza ingombranti.
0: Mamma mia, e poi chi c'era in macchina scriveva in grande Pioneer. Come hanno fatto a capire che ho la radio qua? Pioneer in grande, la meraviglia. Adesso sembra che i ladri si siano buttate sulle cibarie, sulle cibarie, ma non solamente in Italia, anche in giro per il mondo. Partiamo da Sydney, Cinzia.
1: Da Sydney? Ah, beh sì, allora qui si parla di ostriche. A Sydney vanno tanto gli allevamenti di ostriche, a quanto pare, e quindi ci sono i ladri che le rubano. Pensate, hanno portato via circa 400.000 ostriche custodite in 300 sacchi per un valore complessivo superiore ai 214.000 euro. D'altro canto, insomma, le ostriche, si sa, sono costose.
0: Vabbè, buone ma costose. Mentre in Italia sembra che la frutta, anche in questo caso tropicale, stia dando dei buoni frutti. Scusate il gioco di parole. Infatti in Sicilia i coltivatori di mango dormono nei campi in questi giorni, in questi tempi, e organizzano delle ronde notturne per difendere i frutti dai furti continui. Infatti stanno utilizzando telecamere, allarmi, chat di gruppo in tempo reale e sorveglianza diretta dei terreni, e ci sono anche i carabinieri che spesso e volentieri vanno tra i campi per controllare.
1: Beh, non è la prima volta che sentiamo parlare di persone che sono costrette a dormire nei campi, nelle loro attività, perché sono tartassate dai ladri. Ma pensate che vita.
0: Ma tempo fa, pensate che anche, se vi ricordate, c'erano degli imprenditori che dormivano all'interno dei magazzini del formaggio grana, delle forme del formaggio grana, perché andavano e le rubavano, caricavano sui camion, ma che poi delle volte si vedono anche i filmati, sai, le telecamere che inquadrano questi ladri che in pochi minuti fanno razzia di vestiti, di qualsiasi cosa.
1: Organizzatissimi.
0: E poi probabilmente hanno già chi le comprano. Per quanto riguarda il mango, ritornandoci ancora, se voi andate a vedere il mercato del mango, in questo momento sui social dappertutto ha avuto un'esplosione. Adesso lo vogliono tutti, il periodo dell'avocado.
1: L'avocado. Ma a te piace l'avocado?
0: Sì, se, sì? Allora ci vuole sale, sì, pepe,
1: sì,
0: olio,
1: bisogna condirlo un po',
0: e aceto balsamico. Io la prima volta l'ho mangiato è stata a Cuba, io non sapevo fosse l'avevo mangiato così senza niente.
1: In Italia
0: facciamo un schifo, dice, ma come si fa a mangiare sta roba? Mi dissero no, ci va l'olio, sale e pepe. Dice che meraviglia.
1: Ah sì,
0: che meraviglia.
1: E il mango ti piace?
0: Io me la ricordo sempre a Cuba, c'era una casa vicino
1: a
0: noi,
1: ho fatto
0: un mese, eravamo in sei,
1: tutta
0: Cuba, giravamo la girata dappertutto. Loro il mango ce l'hanno come da noi i fichi, hai presente nel giardino qualcuno può avere il fico, e avevo l'albero di fico, te lo staccava, tu te l'aprivi e me lo ricordo dolcissimo. Poi non ho mai più mangiato qua perché...
1: Il
0: pensiero è dire lo mangio, la stacco dall'albero, vado al supermercato, lo compro. Però in Sicilia in questo momento stanno coltivando tantissimo il mango. Tu dicevi, ti eri ricordata che rubavano i kiwi anche.
1: I kiwi, sì.
0: Vabbè, i ladri hanno cambiato un po' il loro orizzonte.
1: Quello che frutta loro rubano,
0: frutta,
1: ma nel vero senso della parola.
0: Allora, due canzoni degli anni 2000, Paola e Chiara, 2002, un anno dopo, Stereophonics.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
7: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
8: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
7: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
8: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
7: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
8: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
10: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
10: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
10: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
11: Con Take and Drive vinci sempre tu.
12: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
14: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
13: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
14: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
13: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
15: L'estate ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Solo nostra.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Chioggia città di mare, città di acqua. Sai che perché cosa voglio dirti, Cinzia? Ieri ero a vedere la partita di mio figlio qua allo stadio, all'isola dell'Unione. E mi sono messa a guardare dal parcheggio sul park nuovo, no? La parte alta. C'è il parcheggio, ho portato lì a parcheggiare la macchina e dall'alto mi sono messo,
1: parcheggio l'hai guardato,
0: ti giuro, è come fosse uno stadio dalla tribuna,
1: che
0: e avevo da sinistra avevo la laguna e a destra la laguna ed ero di una bellezza, ragazzi.
1: Quindi ti sei goduto il panorama più che la partita qua.
0: Ti giuro, avevo degli amici vicino a me di Rovigo e ogni tanto dicevano: ma che bello, come fanno a vivere in questi posti meravigliosi, vivono in questi posti meravigliosi, anzi come fanno a vivere e non essere felici tutti i giorni, cioè come tutti i posti. C'è l'infelicità, però insomma, nel sangue, ragazzi, lo si vede immediatamente. Visto che parliamo di mare, abbiamo notizie per voi.
1: Sì, perché ritorna Chioggia Vela per la 15ª volta, siamo alla 15ª edizione, un mese di vela, inclusione, sport. Si parte appunto domani, sabato 29 agosto, naturalmente grazie al Circolo Nautico di Chioggia.
0: È un'edizione questa che si svilupperà per un mese, anzi per quasi un mese, fino a domenica 20 settembre, attraverso 8 appuntamenti che uniranno regate, giovani, inclusione, cultura del mare, divulgazione scientifica.
1: E poi il 19 settembre c'è il grande appuntamento con il trofeo Chioggia Vela, di cui avevamo parlato anche l'anno scorso, ti ricordi?
0: Esatto, vi ricordo che domenica prossima la Meteor Young, cioè l'appuntamento dedicato agli equipaggi giovanili della classe Meteor, pensato per favorire la crescita sportiva dei giovani velisti, quindi avremo già questo domenico, quindi c'era una bella partenza.
1: Beh, un mese direi, se vi piace
0: vela,
1: la vela.
0: E per i pescatori sarà l'ideale tutto questo, vedete, dovranno spostarsi.
1: Ah, beh, chiaro.
0: Due anni fa ero a pesca, a un certo momento vedo passa una barca a vela molto vicina a me. E gli faccio: scusate, c'è problema. No, questi qua
1: hai chiesto se disturbavi.
0: Ma erano così, ma sì, perché ero messo in una posizione e potevo starci. Ma no, a noi, e io davo le spalle, no? Me li sono visti arrivare da sinistra. No, a noi non dai problemi, ma loro sì, mi girano, c'erano 5-6 imbarcazioni
1: che stavano arrivando.
0: Tira sull'ancora e vai via, insomma, quindi alla fine ho fatto veramente.
1: Non andare a pescare, Paolino, in questo mese.
0: Sono scappato via. Più tardi c'è una notizia anche molto interessante su Chioggia. Visto che parliamo di pesca, se vuoi te ne parlo, non adesso, dopo però, dopo ti faccio vedere.
1: C'è i rama adesso.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Sting, eccolo qua con We'll Be Together, canzone che ci ha portato un po' a ritornare nella macchina del tempo, a salire e tornare indietro. Parliamo di Falegnameria Padovana e Stile Design, che colgono l'occasione per ricordarvi dei tantissimi incentivi disponibili per la sostituzione di infissi sia interni e a bisogno anche esterni. In più vi ricordiamo la possibilità di mettere in sicurezza la vostra casa, la vostra famiglia, visti i tempi purtroppo che stiamo vivendo, con un nuovo portoncino blindato e godere quindi della sicurezza e della detrazione del 50%. Falegnameria Padovana e Stile Design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina Sottomarina.
1: Pochi secondi alle 18, tra poco i compleanni.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Sì. Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
9: Tuffati nella Milano Experience.
8: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
9: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
8: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
9: Viale Trieste, Sottomarina.
8: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
9: Milano Wine Bar.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città.
13: Chioggia.
12: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Eccola qua. La tua canzone preferita, Ci?
1: Sì, sì, la canto sempre.
0: No, ma per me la canti, l'abbiamo scelta così, è rimasta la nostra canzone.
1: Ma è
0: compleanno.
1: la canzone per gli auguri. Non può essere.
0: Avevo
1: altrimenti.
0: Una sigla, Happy Birthday in indiano. Tu non hai idea che brutta
1: no.
0: fosse.
1: Ah, ecco.
0: E te la faccio sentire
1: no.
0: la prossima volta. Allora, abbiamo un po' di gente che compie gli
1: sì,
0: anni.
1: Sì, abbiamo un sacco di
0: Io
1: compleanni.
0: Farei subito Alberto perché
1: sì.
0: Alberto ci scappa. Alberto,
1: esatto.
0: ciao.
1: Alberto è impegnato. Ciao, ciao Alberto.
2: Ciao a tutti.
0: È uomo impegnato. Alberto,
1: Alberto
0: cosa ti
1: se
0: porta?
1: Deve tagliare i capelli giusto?
0: Cosa ti porta lontano da noi Alberto?
2: È il taglio di capelli che
1: il
2: sto aspettando.
0: Ma te lo fai alla chioggiotta quindi cortissimi
2: sempre alla chioggiotta alla Tamara no?
0: Ma, senti, ma perché i chioggiotti maschi si tengono tutti quanti i capelli così
1: perché
0: corti?
1: Fa caldo
0: ma non è vero anche d'inverno è così ma perché?
2: Aspetta una volta ci facevamo i segni della Nike il pipistrello
0: bello adorabile poesia,
1: ma anche tu Alberto
0: poesia.
1: Lo facevi veramente?
2: No io no non ho mai usato finora
1: non hai mai usato appunto.
0: Cioè, poesia, cioè vedere sti ragazzini con scritto Nike dietro è pura poesia, poesia.
2: Esatto.
0: Ma anche nei film di Verdone vedevo ste robe qua.
1: Alberto, quindi stasera ti fai bello per fare cosa poi? Vai a cena?
2: Sì, andiamo a cena con la mia compagna, la famiglia, i colleghi.
1: Anche i colleghi, tutti?
2: Sì, sì, i colleghi è come la seconda famiglia, te lo sai.
1: Sì, sì, sì, sì. Ma i colleghi aspetta, di quale lavoro? Perché Alberto ha un paio di attività, diciamo.
2: Sì, diciamo che ho una passione che sì. mi conosci
1: sì.
2: per quella passione là.
1: Esatto, poi Alberto è un personal trainer nella palestra che frequento anch'io.
2: Esatto. E poi ne ho una che fin dalla nascita l'ho avuta perché ho avuto tutta la famiglia essere vigile del fuoco.
1: Esatto, sì. Ed è un mestiere, insomma, un po' particolare. E dobbiamo ringraziarvi per tutto quello che fate,
0: grazie,
1: sicuramente.
0: Grazie Alberto. Alberto
2: grazie a voi. Comunque, i colleghi, visto che siamo sempre insieme 12 ore al giorno, sono diventata la mia seconda famiglia.
1: Che bello, vedi.
0: Chi chiami papà e chi chiami mamma?
2: Il capoturno lo chiamo papà, il vice capo lo chiamo mamma.
1: Il vice capo non penso che sia tanto d'accordo, però è tanto felice di questa scelta.
2: Allora, diciamo di due chi mi dà più ferie, allora là magari ci pensiamo.
0: Vabbè. Alberto, so che devi andare, ti salutiamo. Grazie per essere
1: ciao,
0: stato
1: Alberto.
0: Con noi. Ciao.
2: Grazie
1: ciao,
2: a voi.
1: Un bacio, ancora auguri.
2: Buona serata.
0: Andiamo ciao, se buona possiamo. Grazie Alberto, auguri. Andiamo dalla Miki, ma vivi ancora all'estero, via lontano? Non ho capito dove vivi.
1: All'estero, da quando?
3: Allora, io vivo a Roma.
0: E senti che c'ha
1: hai capito? Io vivo a Roma. Ma
0: la R
1: quando?
0: La proprio a Roma.
1: Vedi questa. Ma come mai?
3: Vivendo qui da un anno ormai vuoi non vuoi un po' l'accento lo prendi.
1: Che bello però.
3: Sì, vabbè. Però vengo su comunque tutti i mesi in Veneto dalla mia famiglia. Io ci sono sempre lì, sono sempre. Comunque rimango una chioggiotta, quindi tutti i mesi sono lì. No, mi sono trasferita a Roma perché convivo con il mio compagno che vive anche lui qua.
1: Ah, quindi... ok, per amore.
3: Sì, per amore e anche per lavoro, tra virgolette.
1: Ecco. Okay.
0: Quindi, però posso dirti che in un anno il tuo accento è proprio diventato romano,
1: sì.
0: proprio della Dispoli.
1: Sì,
0: proprio
1: cambiato.
0: Te si sente di mortacci. Io
1: no,
0: sono stato.
1: Ma
0: vedi, dica, io ho vissuto un anno a Roma, avevo la fidanzata a Roma, ma è lei che ha preso l'accento mio, non ho preso io il suo.
1: Beh, strano, perché insomma l'accento romano è bello carico e quindi.
0: A me piace il romano.
1: Chi lo dici?
3: Io vi posso dire che il mio compagno fa un mix tra il romano, il siciliano, perché lui Enrico è di Trapani, e un po' di veneto, perché a volte mi guarda e comincia a spararmi alcune cose venete, ovviamente non chioggiotte, cioè cerca di
0: no.
3: non ci riuscirà mai.
0: Ma Michi ogni tanto ti vende a dirle ma sa vostu ti capita?
3: Allora, sono sincera, quando mi arrabbio parlo di
1: sì, beh, è un classico.
3: Mi guarda e mi dice non ho capito un cazzo di quello che dice.
0: Ma sa vostu stai bene, se menta ogni tanto lo dice a Roma.
3: No, quello no, sono sincera, no.
0: Vai, vai, devi, no, farti, però... devi farti un video mentre parli con i tuoi amici e dici Zementa, e poi ti danno cosa vuol dire, tu te lo spiegherò un giorno.
3: Ma Michi... tra l'altro devo essere sincera, quando parlo il dialetto, io ho sempre pensato che il nostro dialetto fosse un po' più comprensibile, in realtà non capiscono proprio una mazza quando parlo.
1: Hai capito,
3: non
1: capiscono. Com'è adesso a Roma la temperatura, Michi?
3: No, qui non si può stare, cioè arriviamo quasi a toccare i 40 gradi, c'è un'umidità pazzesca, non è bello oggi.
1: È anche qui, anche qui, nuvoloso, tutta umidità come si dice, però sì, abbiamo qualche grado in meno, quindi state peggio voi.
3: Mamma mia.
0: Michela, guarda che Lungomare ti saluta, te lo dico subito, Lungomare, la pizzeria, le varie pizzerie ti salutano, te lo dico.
3: Mamma mia, vabbè,
1: ma ha detto che torna sempre.
0: Allora.
3: Sì, sì, io tutti i mesi salgo su, tutti
1: ottimo,
3: i mesi.
1: Ottimo,
0: Vabbè. Andiamo da Elena,
1: Ciao Elena.
0: Dove sei tu?
1: Elena, ci sei?

0: Hai visto il film questo
1: film?
0: Toy Story? L'hai visto?
1: No.
0: Allora, ci sono a un certo momento i giocattolini salgono sulle automobili e quasi ogni episodio c'è, iniziano a rincorrere da una parte all'altra e loro sono sulle automobili. Ci sono dei gadget in America, sono proprio i personaggini piccolini,
1: sì,
0: che li attacchi sull'auto, e ce n'è uno in cui adesso mi ricordo il nome, così si chiama, che tiene per mano l'altro, che vola nel frattempo, ed è bellissimo, ed è bellissimo. Senti, allora,
1: abbiamo recuperato le nostre festeggiate.
0: Le abbiamo recuperate, eccole qua.
1: Rimettiamo la nostra canzoncina.
0: Maria, giusto, le abbiamo perse.
1: Elena e Valentina.
0: Valentina,
1: ciao ragazze.
0: Ciao.
1: Ci sono? No.
0: No, non le abbiamo.
1: Ma c'è qualcosa tecnicamente allora da
0: tecnicamente
1: sistemare?
0: C'è qualcosa che non va, ma
1: sì,
0: adesso lo sistemo, ti dico subito. Ecco perché.
1: Allora, o sistemi oppure richiamiamo tramite mixer.
0: No, ce la facciamo tutte e due. Guarda, 3, 2, 1 e andiamo in diretta. Vediamo
1: se riusciamo a recuperare anche Elena e Valentina.
0: Eccole
1: oggi.
0: Qua, ce l'abbiamo.
1: Tanti compleanni.
0: Pronti?
2: Pronti?
1: Ci siete, Elena e Valentina?
2: Qua. Sì, io sono Elena. Ciao.
1: Perdonateci, c'era qualche problema tecnico.
0: E ogni tanto diamo qualche
1: problema.
0: Ogni tanto
1: capita.
0: Elena, come stai?
2: Ciao, tutto bene.
0: Cosa hai preparato per oggi? Hai preparato i disastri? Fai i disastri da una parte e dall'altra oggi?
2: Oddio. No, dai, stasera.
0: Sei tranquilla stasera?
2: Sì, sono una cosa tranquilla stasera in casa.
0: Ah,
1: a casa.
0: Distrugge tutto in casa. Distrugge tutto in casa.
2: Esatto.
1: Ma chi viene? Chi ha invitato al compleanno?
2: Mia zia e il fidanzato.
0: Proprio un festone brasiliano stasera, proprio.
1: Elena non c'ha voglia di festeggiare.
0: No,
2: esatto.
0: Non hai voglia di festeggiare? Ti senti più vecchia di un anno e ti rompe?
2: No, quello no, però dopo essere arrivata a casa da lavoro, una cosa un po' più tranquilla.
1: Ok.
0: Ah, va bene. La torta la porti tu, la portano gli altri, che succede?
2: No, la porto io.
0: Bene. Ti sei presa quelle candeline che fanno stelle filanti, che non smettono mai? O
2: no, ho preso quella che fa la canzoncina.
1: Ah, che bella!
0: Una tamarrata,
1: esatto.
0: Proprio. Mi dice
1: tamarrata? Esatto.
0: Mi dici la canzoncina, ma no, fammi capire. C'è una candelina che fa la canzoncina, la candelina,
2: esatto,
0: dentro.
2: Sì.
1: Adesso
0: tu che cacchio l'hai presa? Dai cinesi l'hai presa?
2: No, al supermercato.
0: Ah, questa me la devo segnare. Mandaci la foto poi, che la vogliamo. Mandaci la foto. La candela,
1: con
0: le casse.
1: Attendiamo Elena la foto. Nel frattempo passiamo a Valentina, che secondo me festeggerà invece come si deve, anche perché è conto tondo, Valentina.
3: Sì, 50, ragazzi.
1: Vai, Vale. Benvenuta.
0: Quando arriverò ai 50, io
3: facciamo festa.
0: Io arrivo ai 60 il prossimo anno.
1: Valentina, quindi che si fa? Fai una festa proprio bella consistente.
3: Allora, ragazzi, io Stefano, che è in pasticceria, che mi sta facendo una torta, Stefano Ciolin.
1: Mi sembra giusto.
0: Non lo conosciamo, Stefano.
3: Esatto.
0: Non lo conosciamo.
3: No, saremo 60-65 persone. È una festa sorpresa, non so la location, non so nulla.

0: sorpresa fino ad un certo punto, perché sai che no, c'è, sai chi c'è.
1: So che c'è la festa, non so dove, non so cosa fanno, non so chi suona, non so un cavolo. Tutti.
0: Beh, ma che bello, dai.
2: Allora, Valentina, io però ho saputo una cosa, voglio spoilerarla. Allora, sì? Stefano ha contattato 5 spogliarellisti, te lo dico subito.
1: Che bello!
0: Che sono dalla torta.
2: Senti, oh, che bello, chi se ne frega del resto. Very good. Me lo vedo proprio Stefano che chiama gli spogliarellisti.
0: No, anche più che altro perché di solito sono dentro la torta, dovrebbe fare una torta tra i giorni che fa la torta.
1: Guarda che da stamattina che sta facendo sta torta, non potrò neanche entrare in laboratorio, non entrare.
0: Oh, che bello, dai.
2: Mamma mia, bello, vale. Elena, Valentina, sceglietemi una canzone italiana al volo che ve la dedichiamo, che siamo un po' in ritardo. A tutte e due.
1: A
2: che
1: me piace quella La testa gira.
2: Ah, l'abbiamo già fatta prima, non... cambiala. L'abbiamo già fatta.
1: Metti quello che vuoi, dai.
2: Elena, scegli tu allora, che canzone vuoi?
1: Mettiamo quello che vuoi.
2: Quello che vuoi, va, che faccio Rovazzi.
1: Metta che cavolo che volete.
2: Tucca Marena di Baby K, va bene?
1: Sì, benissimo.
2: Una figata. Ragazzi,
0: ciao Elena, ciao Valentina.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Un bacio, ciao.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
7: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
8: Acquista!
9: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
9: Con Take and Drive vinci sempre tu!
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
11: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
12: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna

0: Sabato 29 agosto dalle ore 21, lo sbaracco. Durante la serata live show, Uranica Orchestra.
1: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
2: Chioggia, che storia, un'estate tutta da vivere.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Allora Cinzia, non so se guardi Ballando con le stelle, non lo so, lo guardi?
1: Lo guardavo, l'ultima edizione, le ultime due edizioni no, devo dire la verità. Ma però
0: invece
1: mi è
0: le ultime
1: piaciuto.
0: Due sì, perché sapevo che tu non le guardavi e ho detto
1: sei tremendo,
0: non va buttato
1: sei.
0: Niente, ma è vero, perché mia moglie, guardavo Ballando con le stelle, allora mi sono anche un po' appassionato.
1: Va bene.
0: Poi sai, mia moglie essendo insegnante di tango argentino, ogni volta tango,
1: ci sta.
0: Per sentire lei che dice, ma che cazzo ballano?
1: Addirittura.
0: Cioè, proprio per sentire, ma cosa stanno ballando? Allora questo mi piace. Allora sabato 3 ottobre parte Ballando con le stelle con è sempre lei,
1: Milly Carlucci alla guida, è una sua creatura, diciamo.
0: Anche se il format
1: la segue
0: è americano,
1: anche benissimo,
0: ecco, il format è americano, sappiamolo. E abbiamo già il nome dei concorrenti, eccolo qua,
1: vediamo, allora vediamo
0: Alessandro Matri, calciatore,
1: sì, no, calciatore. Appunto, vediamo se li conosciamo, dico,
0: esatto.
1: Alessandro Matri, sì,
0: tutti,
1: so,
0: sì.
1: Calciatore,
0: io li conosco tutti, devo essere sincero,
1: io poi non li avevo ancora visti, quindi Aurora Ramazzotti, figlia di Michel Hunziker,
0: esatto.
1: Ed Eros Ramazzotti,
0: Eugenio Finardi,
1: cantante,
0: portami via extraterrestre, ti ricordi?
1: Sì.
0: Italia,
1: vabbè, basta, vabbè, basta,
0: vabbè.
1: Noemi Bocchi,
0: che è la fidanzata di Francesco Totti,
1: però non è una VIP,
0: adesso sì, molto
1: ma
0: più di noi, ne parlano talmente tanto.
1: Sicuramente, però vabbè. Io intendo un'altra cosa, nel senso personaggi famosi che sono loro, non moglie di
0: sono
1: fidanzata,
0: famosi,
1: marito,
0: in questo caso
1: amico.
0: Dicono famosi per motivazioni anche dovute alla stampa. Jimmy Ione invece l'inviato di
1: Striscia
0: la Notizia.
1: Riccardo Rossi,
0: comico,
1: comico,
0: lui è molto molto bravo, molto romano anche lui, come
1: Anvedio,
0: però lui ci abita da una vita a Roma.
1: No, è proprio romano lui.
0: Romano.
1: È romano.
0: Anche se il cognome è proprio Rossi.
1: Perché? Di dov'è?
0: Rossi, con due R, Rossi.
1: Poi Anna Safronic, famosa
0: esatto, attrice
1: bellissima.
0: Manuela Moreno invece è giornalista della RAI, è stata giornalista,
1: sì,
0: della RAI, è andata in pensione, lei molto professionale, molto brava.
1: E poi Monica Guerritore, famosissima,
0: che ha avuto un tumore poco tempo fa, ne è venuta fuori, quantomeno proprio terminato la chemio, e lei ha detto mi butto, non
1: fatto
0: voglio
1: bene.
0: Fatto
1: brava.
0: Benissimo. Poi c'è l'ultimo proprio
1: sì,
0: ma Alberto Ravagnieri,
1: io non lo sapevo chi era, ho visto ora,
0: era il sacerdote che si è giovanissimo, che si è buttato sui social e alla fine ho detto piace alla gnocca.
1: Dai.
0: E vedi che cazzo sta a fare qua, mollo tutto,
1: all'inizio
0: è andato,
1: sì,
0: in palestra, è diventato un figo della Madonna,
1: veramente,
0: poi te lo faccio vedere
1: dopo
0: figo
1: vedere.
0: Della Madonna,
1: no, perché io ho letto la sua storia, appunto all'inizio era tanto appassionato, voleva aiutare i giovani e quindi si è messo sui social per quello, ma poi evidentemente
0: alla fine è aiutato,
1: ma
0: tutti
1: ha cambiato idea veramente, perché
0: sì,
1: innamorato?
0: Sì, probabilmente piace alle donne, è arrivato un po' di tutto. Pensa che lui ha origini, lui è nato a Milano, la sua famiglia però arriva da Crespino, quindi vicino tra Adria e Rovigo, esatto, quindi i suoi si sono trasferiti da lì, quindi c'è Crespino, Rovigo che fa il tifo
1: ma
0: per lui. Poi sai però c'è il grande punto di domanda, allora tra non c'è più Selvaggia Lucarelli, sembra sia ufficiale la presenza di Barbara D'Urso.
1: Oh mamma,
0: sembra
1: dalla padella alla brace, come si suol dire.
0: Sembra sia ufficiale la presenza di Barbara D'Urso, a me piace per questa cosa qua, perché
1: chi è
0: tutte
1: che
0: e due
1: piace?
0: Ma la D'Urso lì ci sta bene, ci sta benissimo,
1: no,
0: per me sta bene. Poi c'è il punto di domanda che riguarda Paolo Belli, che
1: sì,
0: insomma lo scorso il 13 luglio a Cognento di Campagnola Emilia, andando in bicicletta, ha messo sotto una persona.
1: Sì.
0: C'è chi dice che Paolo Belli andasse troppo forte, c'è chi dice che l'altro invece gli abbia tagliato la strada.
1: Si il sa fatto che è che adesso è indagato.
0: Certo, Paolo Belli non sta bene attualmente.
1: No,
0: E si parlava presente oppure no, anche perché Paolo Belli deve essere comunque sempre con la sua orchestra, deve far canzoni allegre,
1: sì,
0: eccetera, e quindi si sta vedendo se se parteciperà oppure no. Negli ultimi giorni si dice di sì.
1: A me
0: tutto dipende probabilmente da lui.
1: Mi dispiace chiaramente per la persona investita, ci mancherebbe altro, però mi dispiace per Paolo Belli, perché poi è un tipo di personalità molto,
0: molto
1: particolare,
0: fragile,
1: molto sensibile,
0: esatto,
1: e fragile, per cui immagino che per chiunque sia una tragedia, ma per lui ancora di più forse.
0: Staremo a vedere, lo sapremo a parer mio solamente, non dico il giorno stesso, ma qualche giorno prima, 3 ottobre, ne deve passare ancora,
1: sì,
0: un pezzo,
1: un po'
0: di agosto,
1: tempo, sì,
0: tutto settembre. Dai, due canzoni da ascoltare, anni 90.
1: Sì, uno dei tanti appuntamenti con Simply the Best, Oasis del 95 e del 98.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi

0: L'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
2: Milano Wine Bar.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Io la trovo bellissima questa canzone qua, sì, della Nannini, eh?
2: Molto,
1: meraviglioso,
2: molto.
1: Errore, tu ti ricordi la canzone Meravigliosa Creatura, no?
2: Sì.
1: E questa canzone ha una storia molto particolare perché è stata scritta, pensa un attimo, ti dico, da Gianna Nannini, Di Martino e da, soprattutto da Brunori Sas. Lei è andata a comporre questa canzone in Calabria, dove Brunori vive, e poi sono volati a Londra, dove c'è stata un'orchestra, l'Orchestra Sinfonica di Londra, che ha suonato il tutto con gli archi, eccetera. E pensa che questa traccia è stata perfezionata dall'ingegnere del suono Manny Marroquin, che è pluripremiato con 14 Grammy, con Bruno Mars, Rosalia, Kanye West, Rihanna e Rolling Stones. Quindi questa canzone vede lungo, e si parla già anche di una versione inglese per questo motivo, perché gli hanno detto: è troppo bello, facciamola anche in inglese. Il problema è che Gianna Nannini con l'inglese non lo mastica, benché lei abbia vissuto, non so se vive ancora a Londra,
2: però per fare una canzone potrebbe anche impegnarsi.
1: Vediamo.
2: Hai capito la Gianna come è tornata?
1: La Gianna è tornata,
2: capolavoro.
1: Tornata bene la Gianna.
2: Attenzione, perché adesso parliamo di qualche appuntamento da vivere questo weekend. Siamo ad un passo dal weekend, che sarà caldissimo da tutti i punti di vista qui in città, e quindi vi invitiamo all'appuntamento con lo yoga al mare. Infatti domani, sabato 29 agosto, dalle 7 alle 8 al centro Astoria, alla torretta numero 11, c'è proprio la possibilità di fare lo yoga, per cui è una cosa molto rilassante. Se volete, dovete però prenotarvi al 327 769 1373. Comunque poi sui social trovate il numero di telefono. Quindi ricordate, domani al centro Astoria lo yoga dalle 7 alle 8.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Secondo oggi Cinzia, con questo motivo di Britney Spears, vogliamo salutare, vogliamo andare di sponsor, grazie, yeah.
1: Ma certo, come al solito a quest'ora salutiamo Gioielli Ballarin, ricordiamo a tutti voi che ci sono tantissimi gioielli coloratissimi per quest'estate che ancora non è finita, per cui andiamo a vedere i bracciali e le collane firmate Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, trovate tantissimi colori, l'azzurro, il verde, il rosa, il blu, multicolor, e poi ci sono tante altre novità da sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin che vi aspetta con il negozio in Viale Padova sotto Marina.
0: E mentre tu aspetti i nostri ascoltatori lunedì prossimo a partire dalle 16, invece sì, vi ritroverò il 14 di settembre.
1: Ma veramente?
0: 15
1: poi
0: giorni.
1: Lasci solo 15 giorni.
0: Ma sì che stai bene, dai.
1: Ti porti un pochino sì, però dopo no, lo sai.
0: Ti porti i tuoi amichetti qua come
1: sempre. Ma che
0: sempre.
1: Amichetti di che?
0: Gli amichetti si portano, fa le festicciole.
1: Sì, no, veramente. Qualche giorno sto bene da sola perché Paolo è pesante, ragazzi, però poi caspita, no, mi annoio a fare
0: giorni,
1: il programma da sola.
0: Giorni. Ciao a tutti, ciao,
1: ciao
0: Cinzia,
1: a tutti,
0: un abbraccione, ciao ciao.
1: Le 19.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
8: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
7: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
9: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
7: secondo la migliore tradizione.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
7: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
8: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Il modo migliore di respirare.
13: Il modo migliore di climatizzare.
12: La silenziosità assoluta.
13: I consumi ridotti fino al 70%.
12: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
13: I migliori sul mercato.
12: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
13: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
12: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
14: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
15: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
14: violino, saxofono,
15: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
14: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
15: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
14: Associazione Musica Chioggia.
15: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
16: Una città. Chioggia.
5: Chioggia.
17: Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Osh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
7: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
6: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
7: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
6: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
7: E le golose coppe gelato.
6: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, sottomarina.
7: Telefono 041 55 40 660.
6: Ash Caffè.
7: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
15: Gran Sostanco, Eaton Beach.
14: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
15: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
14: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
15: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gran Sostanco, mi piace.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
0: dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
2: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
2: Prenota online su centroastoria.it.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Tomato by Clodia.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Cappello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
8: Solo da Cappello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbina

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
8: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
9: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo. Rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
8: Sabato 29 agosto, Decimo Rally Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
9: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco. Durante la serata live show, Uranica Orchestra.
10: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
8: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarino.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: 44. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Rial.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intuito.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

cards up my sleeve, nothing under my

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con

te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e

0: musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Hit Snap.
1: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.